0: 100%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale In Casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale In Casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale In Casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale In Casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno

0: all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale Incasa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale Incasa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale Incasa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale Incasa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale Incasa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa, perché Incasa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
5: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2619.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno, che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. Beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo, appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto, come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanent o no e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

навчився прыжок. Я перший раз в Бостоні, але треба краще.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: le stelle mi guardano dall'alto, come chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà ad imparare.

qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

terra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

In Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che verosimilmente nel 321 avanti Cristo Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura

L'agricoltura campana, in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, se a Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

Solopaca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi, pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdotte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

solo paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino sull'opaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneoli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino.

0: Per il centenario dalla nascita di Bruno Trentin si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-It segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'hai solo due strumenti per misurare la rappresentanza. Quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare? Perché noi quando facciamo gli accordi vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori. E quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto. Non è un diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io come sindacato mi metto a disposizione e metto a disposizione gli strumenti per poterlo esercitare.

0: Per chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento d'ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano. A fronte delle 18.165 quote stabilite per la Puglia, le domande sono state 24.881, ma i nulla osta rilasciati appena 6.482 e i visti 3.409. Alla fine le richieste effettive di permesso di soggiorno sono state solo 701. E gli altri? Dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt-It, a cui partecipa anche la Fondazione di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga, servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria e regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: Sono in programma in tutti gli stabilimenti Electrolux assemblee e scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al MIMIT si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo bestie, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è una vita lì dentro, ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.
0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
2: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da farli bene praticamente da sempre, dovrebbe essere un di più.

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state invitate. Chamberlain e Daladier sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre i nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e Regno Unito i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico da tempo della linea staliniana, a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

0: In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel Mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e se residente nelle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti, il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
0: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
0: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo.
3: La situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros, quindi JAC, Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le Previsioni del Tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore. Intanto neve e ghiacciai

arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.

energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che nello scenario più critico l'inflazione potrebbe superare il 6%, mentre la crescita economica rallenterebbe di un punto percentuale nel biennio 2026-2027. Un rischio che si sommerebbe alle fragilità già presenti nel sistema produttivo italiano, scarsa innovazione, dipendenza energetica e investimenti insufficienti. Le conseguenze sociali potrebbero essere pesanti. I rincari dell'energia e dei fertilizzanti rischiano infatti di tradursi in un aumento dei prezzi alimentari e in nuove difficoltà per milioni di persone. Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: Lo sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di cracking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità digitale. Tuttavia, i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe, la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze, con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8%, e prima in classifica Bologna, con un tasso di occupazione del 76,4%.

0: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI CGL in Sicilia.
1: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
2: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza, non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
1: Lo sportello sociale sarà uno sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati, possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato un diritto inespresso.
0: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri diritti.
3: Noi siamo il sindacato dei pensionati e sappiamo che i pensionati e le pensionate hanno una marea di necessità e spesso non trovano risposte ai loro bisogni.
4: Ormai 20 regioni d'Italia hanno accolto il nostro progetto organizzativo, politico, di organizzazione della risposta che le leghe possono dare alle persone che si trovano sul territorio. Noi siamo il sindacato della prossimità, della vicinanza, dell'ascolto e della risposta ai bisogni che i cittadini ogni giorno esprimono sui nostri territori.
3: Non è solo una questione di pensione, non è solo una questione di reddito, è anche una questione di servizi, di capire a chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo, stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quelle che metteremo in campo.
5: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con la viabilità. Dopo le proteste e i disagi registrati negli ultimi giorni, arrivano novità per il semaforo di Caselle in Pittari. L'ANAS ha deciso di anticipare l'arrivo dei movieri per fluidificare il traffico e ridurre i tempi di attesa. Il servizio è di Pasquale Sorrentino. Sentiamo.
1: In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pittari, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori, come il sindaco di Caselle in Pittari, o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti, Raffaele Esposito, il quale ha detto: «Non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia». Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati, che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
0: E ancora tutto il resto delle notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Paura a Casal Velino per un grave incidente stradale. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un giovane di 20 anni. La ricostruzione dell'accaduto e gli aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo servizio.
3: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casal Velino. Intorno alle 7.30, nei pressi del supermercato Grande Te, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio, che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele Sveglio, con queste parole, la mamma del 22enne di Laurino, ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da due settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.
0: Falsi attestati professionali nel Materano. Scatta l'operazione delle forze dell'ordine. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che punta a far luce su un presunto sistema illecito. Sentiamo tutto da Federica Pistone.
4: un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione

0: emissione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini, condotte attraverso controlli ispettivi, avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
1: E ancora mancano autisti nei vigili del fuoco al comando provinciale di Salerno. A lanciare l'allarme è la CGIL, che denuncia una situazione sempre più difficile per garantire la piena operatività nel servizio del territorio. Danila Piacasella.
2: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di solidarietà. È stata rinnovata la collaborazione tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Basilicata, un'intesa che conferma l'impegno a sostegno dell'assistenza gratuita ai malati oncologici e delle attività di prevenzione. Il prossimo appuntamento è il 27 giugno a Potenza. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si consolida la collaborazione tra Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma

0: trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata. Tra questi, l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.
1: E parliamo ora di lavoro. Stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, firma una nuova ordinanza per tutelare la salute dei lavoratori durante l'emergenza caldo. Vediamo.
0: Stop al lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature. È quanto prevede l'ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che introduce il divieto di svolgere attività lavorativa all'esterno nelle fasce orarie a maggiore rischio termico. Un provvedimento che è entrato in vigore immediatamente e resterà valido fino al prossimo 15 settembre. L'obiettivo è quello di prevenire gravi rischi per la salute connessi alle ondate di calore, tra cui colpi di calore, disidratazione e stress termico, fenomeni che durante il periodo estivo possono mettere seriamente a rischio l'incolumità di operai, braccianti e lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. L'ordinanza scatterà nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma previsionale sviluppata da INAIL e CNR segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole. In tali circostanze sarà vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16. La misura interessa numerosi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, settore forestale, cave e attività estrattive, ma anche logistica e movimentazione merci in aree esterne, la manutenzione stradale e ferroviaria e tutte le attività che comportano una prolungata esposizione ai raggi solari. L'ordinanza richiama inoltre le aziende al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previste deroghe esclusivamente per attività di emergenza e di pubblica utilità. Per assicurare il rispetto delle disposizioni, la Regione Basilicata ha previsto un sistema di controlli affidato alle aziende sanitarie locali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai comuni ed altri organismi competenti.
1: E cambiamo completamente argomento con l'Università Telematica Giustino Fortunato, che celebra 20 anni di attività, un traguardo importante festeggiato con un convegno dedicato all'università digitale e al diritto allo studio. Vediamo.
0: L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026, assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro TG. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale. Tra natura, storia e identità locale è tornata la transumanza tra Polla e San Rufo, un appuntamento che continua a emozionare e a richiamare appassionati e visitatori. Vediamo.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle

0: di San Rufo, attraversando strade e paesi con soste anche lungo il fiume Tanagro per l'abbeveraggio della Mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanit Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la Mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.
1: E cambiamo completamente argomento. Nuove misure per rafforzare la sicurezza a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca annuncia l'istituzione dei cosiddetti super vigili destinati a supportare il controllo del territorio. Pasquale Sorrentino.
0: Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, crea i super vigili. Nella prima seduta di giunta, con la sua squadra d'assessori, che l'accompagnerà nel quinto mandato da primo cittadino, la giunta si è tenuta venerdì, De Luca ha fatto varare un provvedimento che ufficializza uno dei cardini della sua campagna elettorale, ovvero l'istituzione di un nucleo speciale della Polizia Municipale dedicata al presidio del territorio e a far da deterrente a tutti quei fenomeni di microcriminalità fastidiosi segnalati da tempo ai salernitani, contro cui De Luca si scaglia da diverso tempo. Si chiamerà NOS, Nucleo Operativo di Sicurezza, il nuovo gruppo di supervigili che sarà operativo già dalle prossime settimane, quando si concluderanno le selezioni per definire l'organico del reparto, che sarà composto da una ventina di unità. Sono diversi i compiti loro affidati: prevenzione dei fenomeni di microcriminalità come reati predatori, venditori abusivi, fenomeni di degrado urbano e reati ambientali, occupazione di suolo pubblico abusivo e disturbo della quiete pubblica. I NOS potranno fare appostamenti e blitz perché sarà autorizzata la vigilanza continuativa con l'esecuzione di servizi di osservazione, controllo e contrasto, soprattutto lungo il lungomare Trieste. In serata poi gli agenti potranno effettuare controlli di soggetti sospetti in parchi urbani, aree verdi e luoghi di aggregazione sociale. Potranno farlo anche in abiti civili, così si mimetizzano tra la gente per documentare e prevenire condotte di mendicità insistente, molesta o intimidatoria, precisa ancora la delibera di giunta.
1: E per concludere andiamo a Ricigliano, dove si è rinnovata la tradizionale turniata in onore di San Vito, un evento che unisce fede, cultura rurale e valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio. C'era per noi Tagliamottola.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della turniata. La turniata è una tradizione legata al mondo agricolo pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del santo martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia, risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.
1: E questa della Turniata di San Vito è l'ultima notizia per questa edizione. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti, potete sempre seguirci e rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel concorso I borghi più belli d'Italia. Concorso che è stato indetto da Rai 3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà visitare.
2: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio. Siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
3: Ciao Aldo, benvenuto!
2: Ciao, ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
3: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cirreta.
2: Abbiamo tanto da fare,
3: sì.
2: Non vedo l'ora, andiamo!
3: Va bene!

0: Stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il Palazzo Gerbasi, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la Casa dei Servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano. Da qui è possibile vedere e anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è l'ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie.
0: E adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao.
2: Oggi con noi qui a Casa Cauli c'è anche Giovanna Voria, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
3: Bellissimo.
2: Andiamo?
3: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era riprendere un po' un piatto della tradizione, non solo locale, diciamo regionale, di fare la pasta e patate, però fatta in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele, che sono di grano saragolla, con ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale, in modo per lasciarla più asciutta, e poi la condiamo con questa crema di caciocavallo silano, che è un prodotto locale. E poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari. Quindi, piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate e anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
0: Perfetto.
1: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
0: Resto qui con te allora.
1: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
0: Il ripieno è fatto quindi di patate,
1: allora, patate
0: di montagna.
1: Patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano che dimenticavo, che è un prodotto anche del posto di Montesano, e aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
0: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
1: Sì, sono di produzione propria. Come
0: bene.
1: I fagiolini produciamo.
0: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
1: Sì, queste sono fatte al sale, semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo.
0: Okay.
1: Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
0: Come una volta.
1: Era
0: E così noi dobbiamo mantenere le tradizioni, le eccellenze di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
1: Questo grano saragolla sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
0: Invece questo?
1: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo silano locale, sì, ovviamente.
0: E adesso invece salti i fagiolini qui.
1: Salto i fagiolini velocemente.
0: Che hai lessato?
1: Che ho lessato pochi minuti.
0: Hai già salato in cottura?
1: Leggermente sì, l'acqua va sempre un po' salata, sale e pepe.

0: alla fine abbiamo
1: carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
0: sì, e quindi abbiamo le proteine
1: vegetali
0: unico.
1: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico totalmente.
0: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale leggermente soffritto.
1: Michelangelo, il piatto è pronto?
0: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con un po' di menta fresca e lo zafferano di Montesano.
1: La menta la metto io, eccola qua.
0: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate,
1: però
0: andiamo ad usare un po' di stimmi.
1: Mamma mia, che spettacolo!
0: Un po' di stimmi sopra a finire il tutto.
1: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione, che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice

0: telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il Montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia.

0: Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate Ali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in

0: casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo. Ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 miglia, poi partiranno e andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia e adesso partirà la 1000 miglia. Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della 1000 miglia, che è la 1000 miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa 1000 miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club 1000 Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della 1000 miglia vera, che aveva ancora il record di velocità con la sua, di classe con la sua

0: Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 allora, con la Topolino, che era un bel faro.
1: E
0: con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene di, a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
1: Che non molla mai.
0: Alfredo Coppellotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
1: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
0: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine piuttosto che del Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo, c'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
1: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
0: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
1: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
0: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
1: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
0: Beh, sai, un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed era tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
0: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio da Milano.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua, secondo me, era dovuto. E sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: È abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello. Poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Mua! Viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio Lucia della linea, allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni di 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno è un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive le queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But I will pretend. I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
3: And the same driver.
7: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
6: And John here is representing exactly the real passion.
8: Cominciamo, si comincia l'avventura.
3: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
8: Sì.
3: È un prologo.
8: Sì, tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più piacere e spirito.
3: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
8: La mia schiena va bene, qualche punturina per adesso
5: me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando,
9: mettercela su tutta.
5: In bocca al lupo ragazzi,
8: viva il lupo, viva il lupo.
3: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
10: Sì, abbastanza bene.
5: Poteva andare meglio, conoscendovi.

0: capito?
1: So che puntavate ad andare meglio.
0: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
2: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vescovo fa sempre un po' di meglio e è così.
1: Sì, adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
2: No, ma ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
2: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani. Che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
2: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza, eh.
3: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
1: ero convinto,
3: e non sono mai stato qua. Ma è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
1: assolutamente.
3: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, siamo un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi, e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma.
1: Chiaro. Allora ti possiamo quasi strappare una... nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
3: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno, è una di quelle cose da scriversi, no? Di dire lo da fatto. Fare nella vita.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
4: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
4: sì, assolutamente.
1: Come va ragazzi?
5: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 chilometri, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
6: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo...
7: Guarda, io mi sento invece più legato.
6: Considerati felici, insomma.
1: La macchina la senti giusta?
6: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi... eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
1: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
6: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
1: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la Mille Miglia.
8: Pubblicità.
9: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della Mille Miglia Storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª Mille Miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con...
3: con Alan Hulsbergen di Villa Trasqua.
4: Mark Hulsbergen, Villa Trasqua.
5: Helmut Köcher, Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava, brava, brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla Mille Miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante perché la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui?
3: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: E quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è un bel, è una bella casa.
3: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo di essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
3: Grazie mille.
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival. Di cosa si tratta?
6: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
6: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7.000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
6: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
6: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
6: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
3: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire, andrà?
7: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero, quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
8: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
8: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. puntiamo ovviamente alla top 10, perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75, e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 chilometri.
0: Com'è nell'intimità, Piona?
8: E nell'intimità devo dirti che non è male, non è male, eh? È un bel orsetto. E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina.
0: Cioè?
8: Io, Bugo e lui. Cioè? Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo, perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, oh, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema, perché è molto bello.
0: Sì.
8: Ma non sei d'accordo con me?
0: No, io ho altri...
8: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello Ema?
0: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e mena.
8: Ema, ma non è geloso?
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
8: c'ha
1: questi
8: il suo
1: giorni...
8: Perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere
0: perché?
8: Un po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10.
8: È la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi, perché mille miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
8: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo. Ehi. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, perché sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
1: Bene.
0: Al solito frutta sempre a seguito.
8: Ovvio, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
0: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
8: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
9: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
10: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo, rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa mille miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
9: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
9: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza.
11: Sì, siamo

parole, le tue emozioni. Da qua piega la tua gamba sinistra, braccio dietro, girasi tutto a fianco e ci rimettiamo seduti, Siddhasana. Allunghiamo bene, dopo che hai fatto questa pratica unendo tutti i tre guerrieri usando bene il tuo Ujjayi, breathe, inspiro, porto le mani verso l'alto, porto le mani al cuore e siamo arrivati al termine della nostra pratica di oggi, della nostra lezione, della nostra puntata. E vi ricordo l'appuntamento di Gusto Yoga Web TV la stessa ora. E vi invito a seguirmi e iscriversi al mio canale. E vi aspetto alla prossima lezione, al prossimo appuntamento. Namaste. Shanti, shanti, shanti. Namaste.

Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La firma il 19 giugno in Svizzera. Festeggia via social il presidente americano Donald Trump, che invita le petroliere a accendere i motori per la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier italiana Giorgia Meloni esprime forte apprezzamento per il memorandum d'intesa e assicura che l'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto. Intanto missili russi hanno colpito la cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. Dall'Ucraina alla difesa, dall'intelligenza artificiale al ponte sullo stretto fino allo spazio e all'Africa. I rapporti tra Italia e Giappone, alleati naturali, si rinsaldano nel partenariato strategico rilanciato oggi a Roma da Giorgia Meloni e dall'omologa Sanae Takaichi. Siamo due donne alla guida delle rispettive nazioni. Gli obiettivi che ci eravamo date a gennaio a Tokyo li abbiamo raggiunti in pochi mesi, ha detto la premier italiana, ricordando che nel 2026 si celebrano i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. L'Associazione Nazionale Partigiani presenta la 4 giorni

Di festa dal 18 al 22 giugno a Limena in provincia di Padova andrà in scena Facciamo Resistenza. Dal dopoguerra in poi, spiega il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, l'antifascismo non è mai stato così attuale. I motivi sono sotto gli occhi di tutti. I segnali di deriva autoritaria spaziano dagli USA all'Italia con leggi liberticide come i decreti sicurezza. Al centro dell'evento anche l'80° anniversario della nascita della Repubblica, del voto alle donne e dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Ricordarli, conclude Lampi, è un antidoto contro i nuovi fascismi. Continua a far discutere l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale la formazione politica di Roberto Vannacci. Al centro della bufera c'è la proposta lanciata dall'ex generale di abolire il reato di femminicidio, da lui definito un'assurdità, è un omicidio come gli altri, ha detto. La dichiarazione ha scatenato un'immediata levata di scudi bipartisan. L'opposizione parla di parole indegne, mentre anche dal centrodestra arrivano nette prese di distanza. Durissima la reazione dei familiari delle vittime, che denunciano l'offesa alla loro memoria e chiedono scuse immediate. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con la viabilità. Dopo le proteste e i disagi registrati negli ultimi giorni, arrivano novità per il semaforo di Caselle in Pittari. L'ANAS ha deciso di anticipare l'arrivo dei movieri per fluidificare il traffico e ridurre i tempi di attesa. Il servizio è di Pasquale Sorrentino. Sentiamo.
1: In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pittari, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto

0: soprattutto nei fine settimana. Dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione. Per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati, che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
1: E ancora tutto il resto delle notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Paura a Casal Velino per un grave incidente stradale. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un giovane di 20 anni. La ricostruzione dell'accaduto e gli aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo servizio.
3: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casal Velino. Intorno alle 7.30, nei pressi del supermercato Grande Te, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio, che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele Sveglio, con queste parole, la mamma del 22enne di Laurino, ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da due settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.
1: Falsi attestati professionali nel Materano. Scatta l'operazione delle forze dell'ordine. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che punta a far luce su un presunto sistema illecito. Sentiamo tutto da Federica Pistone.
4: Un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro, che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti

0: interventi contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini condotte attraverso controlli ispettivi avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
1: E ancora mancano autisti nei vigili del fuoco al comando provinciale di Salerno. A lanciare l'allarme è la CGIL, che denuncia una situazione sempre più difficile per garantire la piena operatività nel servizio del territorio. Danila Piacasella.
2: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di solidarietà. È stata rinnovata la collaborazione tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Basilicata, un'intesa che conferma l'impegno a sostegno dell'assistenza gratuita ai malati oncologici e delle attività di prevenzione. Il prossimo appuntamento è il 27 giugno a Potenza. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si consolida la collaborazione tra Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata, tra questi l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.
0: E parliamo ora di lavoro. Stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, firma una nuova ordinanza per tutelare la salute dei lavoratori durante l'emergenza caldo. Vediamo.
1: Stop al lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature. È quanto prevede l'ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che introduce il divieto di svolgere attività lavorativa all'esterno nelle fasce orarie a maggiore rischio termico. Un provvedimento che è entrato in vigore immediatamente e resterà valido fino al prossimo 15 settembre. L'obiettivo è quello di prevenire i gravi rischi per la salute connessi alle ondate di calore, tra cui colpi di calore, disidratazione e stress termico, fenomeni che durante il periodo estivo possono mettere seriamente a rischio l'incolumità di operai, braccianti e lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. L'ordinanza scatterà nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma previsionale sviluppata da INAIL e CNR segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole. In tali circostanze sarà vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16. La misura interessa numerosi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, settore forestale, cave e attività estrattive, ma anche logistica e movimentazione merci in aree esterne.

0: interne, la manutenzione stradale e ferroviaria e tutte le attività che comportano una prolungata esposizione ai raggi solari. L'ordinanza richiama inoltre le aziende al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previste deroghe esclusivamente per attività di emergenza e di pubblica utilità. Per assicurare il rispetto delle disposizioni, la Regione Basilicata ha previsto un sistema di controlli affidato alle aziende sanitarie locali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai comuni ed altri organismi competenti.
1: E cambiamo completamente argomento con l'Università Telematica Giustino Fortunato, che celebra 20 anni di attività, un traguardo importante festeggiato con un convegno dedicato all'università digitale e al diritto allo studio. Vediamo.
0: L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026 assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro TG. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale. Tra natura, storia e identità locale è tornata la transumanza tra Polla e San Rufo, un appuntamento che continua a emozionare e a richiamare appassionati e visitatori. Vediamo.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi con soste anche lungo il fiume Tanagro per l'abbeverare.

0: villaggio della Mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanitorses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la Mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.
1: E cambiamo completamente argomento. Nuove misure per rafforzare la sicurezza a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca annuncia l'istituzione dei cosiddetti super vigili destinati a supportare il controllo del territorio. Pasquale Sorrentino.
0: Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, crea i super vigili. Nella prima seduta di giunta con la sua squadra d'assessori, che l'accompagnerà nel quinto mandato da primo cittadino, la giunta si è tenuta venerdì, De Luca ha fatto varare un provvedimento che ufficializza uno dei cardini della sua campagna elettorale, ovvero l'istituzione di un nucleo speciale della Polizia Municipale dedicata al presidio del territorio e a far da deterrente a tutti quei fenomeni di microcriminalità fastidiosi segnalati da tempi salernitani contro cui De Luca si scaglia da diverso tempo. Si chiamerà NOS, Nucleo Operativo di Sicurezza, il nuovo gruppo di supervigili che sarà operativo già dalle prossime settimane, quando si concluderanno le selezioni per definire l'organico del reparto, che sarà composto da una ventina di unità. Sono diversi i compiti loro affidati: prevenzione dei fenomeni di microcriminalità come reati predatori, venditori abusivi, fenomeni di degrado urbano e reati ambientali, occupazione di suolo pubblico abusivo e disturbo della quiete pubblica. I NOS potranno fare appostamenti e blitz perché sarà autorizzata la vigilanza continuativa con l'esecuzione di servizi di osservazione, controllo e contrasto, soprattutto lungo il lungomare Trieste. In serata poi gli agenti potranno effettuare controlli di soggetti sospetti in parchi urbani, aree verdi e luoghi di aggregazione sociale. Potranno farlo anche in abiti civili, così si mimetizzano tra la gente per documentare e prevenire condotte di mendicità insistente, molesta o intimidatoria, precisa ancora la delibera di giunta.
1: E per concludere andiamo a Ricigliano, dove si è rinnovata la tradizionale turniata in onore di San Vito, un evento che unisce fede, cultura rurale e valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio. C'era per noi Tagliamottola.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della turniata. La turniata è una tradizione legata al mondo agricolo pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del santo martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia, risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.
1: E questa della turniata di San Vito è l'ultima notizia per questa edizione. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero.

0: Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi.
1: A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano? Eh?
0: Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi.
1: Ti stai trasferendo da qualche parte?
2: No.
1: Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo.
2: No.
1: Beh, allora si può sapere cosa stai facendo?
2: Stiamo portando il cibo nella nostra tana.
1: Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati.
2: Stiamo facendo le scorte per l'inverno.
1: Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio.
2: Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo?
1: Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti.
2: Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno?
1: Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi?
0: La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
2: Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena?
1: Io canto e suono. Sono un artista. Non posso fare lavori simili.
0: Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme.
1: Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi.
0: La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada.
1: Mi pare proprio uno sforzo inutile.
0: La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino.
3: Ma che bella giornata, la la la la la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La la la la.
0: Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo.
3: La la la la la.
4: Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio!
0: Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò.
1: Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta.
0: Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto

0: attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti, la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate.
1: Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice.
0: In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare.
1: Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto.
0: Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò.
1: C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore!
2: Chi è?
0: Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste.
1: Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare.
0: La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese.
3: Che cosa succede? Chi chiede aiuto?
2: Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto.
3: Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato.
0: La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica.
1: Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace.
2: Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione.
0: La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche. E si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé.
1: Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro.
2: Posso chiederti un favore?
1: Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi.
2: Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali.
0: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate,
3: Addis Ababa,

0: canale dei racconti per bambini ti aspetta su YouTube. Disse papà. C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro. La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
2: Oh, io l'ho fatto senza volere. Ve lo assicuro, non è colpa mia. Ma io adesso cosa faccio?
0: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
2: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
0: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
3: Ciao bambina, cosa ci fai qui?
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
3: Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
4: Oh, aiutatemi, per favore. Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi. Sono fermo qui da un sacco di tempo.
2: Come facciamo ad aiutarti?
4: Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.

0: udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare. Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
1: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
0: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio. Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città. Siamo qui per incontrare il mago di Oz. Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo e tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
2: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
0: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto. Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
3: Andate a pungere quegli intrusi!
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
4: Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto e il leone, così le api non potranno pungerli.
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
3: Dammi subito quelle scarpe!
0: No, non voglio!
3: Ti ho detto di darmele!
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
3: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
0: Oh, scusi, mi dispiace! E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latte.

0: Così tornarono alla città di Smeraldo e, dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
1: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
2: «Sono il potente mago di Oz.»
0: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?» Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
3: «E ora veniamo alle tue promesse!»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
2: «E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.»
0: «Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.»
4: «Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.»
5: «E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.»
2: «E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.»
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere. «Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con la viabilità. Dopo le proteste e i disagi registrati negli ultimi giorni, arrivano novità per il semaforo di Caselle in Pittari. L'ANAS ha deciso di anticipare l'arrivo dei movieri per fluidificare il traffico e ridurre i tempi di attesa. Il servizio è di Pasquale Sorrentino. Sentiamo.
1: In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pittari, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pittari o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati, che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
0: E ancora tutto il resto delle notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Paura a Casal Velino per un grave incidente stradale. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un giovane di 20 anni. La ricostruzione dell'accaduto e gli aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo servizio.
3: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casal Velino. Intorno alle 7.30, nei pressi del supermercato Grande Te, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele Sveglio, con queste parole, la mamma del 22enne di Laurino, ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da due settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.
0: Falsi attestati professionali nel Materano. Scatta l'operazione delle forze dell'ordine. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che punta a far luce su un presunto sistema illecito. Sentiamo tutto da Federica Pistone.
4: un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini condotte attraverso controlli ispettivi avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma ben

0: bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
1: E ancora mancano autisti nei vigili del fuoco al comando provinciale di Salerno. A lanciare l'allarme è la CGIL, che denuncia una situazione sempre più difficile per garantire la piena operatività nel servizio del territorio. Daniela Piacasella.
2: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di solidarietà. È stata rinnovata la collaborazione tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Basilicata, un'intesa che conferma l'impegno a sostegno dell'assistenza gratuita ai malati oncologici e delle attività di prevenzione. Il prossimo appuntamento è il 27 giugno a Potenza. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si consolida la collaborazione tra Fondazione ANT Franco Pannuti e TN.

0: e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontari e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata. Tra questi, l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.
1: E parliamo ora di lavoro. Stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, firma una nuova ordinanza per tutelare la salute dei lavoratori durante l'emergenza caldo. Vediamo.
0: Stop al lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature. È quanto prevede l'ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che introduce il divieto di svolgere attività lavorativa all'esterno nelle fasce orarie a maggiore rischio termico. Un provvedimento che è entrato in vigore immediatamente e resterà valido fino al prossimo 15 settembre. L'obiettivo è quello di prevenire gravi rischi per la salute connessi alle ondate di calore, tra cui colpi di calore, disidratazione e stress termico, fenomeni che durante il periodo estivo possono mettere seriamente a rischio l'incolumità di operai, braccianti e lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. L'ordinanza scatterà nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma previsionale sviluppata da INAIL e CNR segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole. In tali circostanze sarà vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16. La misura interessa numerosi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, settore forestale, cave e attività estrattive, ma anche logistica e movimentazione merci in aree esterne, la manutenzione stradale e ferroviaria e tutte le attività che comportano una prolungata esposizione ai raggi solari. L'ordinanza richiama inoltre le aziende al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previste deroghe esclusivamente per attività di emergenza e di pubblica utilità. Per assicurare il rispetto delle disposizioni, la Regione Basilicata ha previsto un sistema di controlli affidato alle aziende sanitarie locali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai comuni ed altri organismi competenti.
1: E cambiamo completamente argomento con l'Università Telematica Giustino Fortunato, che celebra 20 anni di attività, un traguardo importante festeggiato con un convegno dedicato all'università digitale e al diritto allo studio. Vediamo.
0: L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026, assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento, al fondatore dell'Ateneo, professore Angelo Pasquale Colarusso, un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro TG. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale. Tra natura, storia e identità locale è tornata la transumanza tra Polla e San Rufo, un appuntamento che continua a emozionare e a richiamare appassionati e visitatori. Vediamo.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi con soste anche lungo il fiume Tanagro per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanit Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.
0: E cambiamo completamente argomento. Nuove misure per rafforzare la sicurezza a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca annuncia l'istituzione dei cosiddetti super vigili destinati a supportare il controllo del territorio. Pasquale Sorrentino.
1: Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, crea i super vigili. Nella prima seduta di giunta con la sua squadra d'assessori, che l'accompagnerà nel quinto mandato da primo cittadino, la giunta si è tenuta venerdì, De Luca ha fatto varare un provvedimento che ufficializza uno dei cardini della sua campagna elettorale, ovvero l'istituzione di un nucleo speciale della Polizia Municipale dedicata al presidio del territorio e a far da deterrente a tutti quei fenomeni di microcriminalità fastidiosi segnalati da tempi salernitani contro cui De Luca si scaglia da diverso tempo. Si chiamerà NOS, Nucleo Operativo di Sicurezza, il nuovo gruppo di supervigili che sarà operativo già dalle prossime settimane, quando si concluderanno le selezioni per definire l'organico del reparto, che sarà composto da una ventina di unità. Sono diversi i compiti loro affidati: prevenzione dei fenomeni di microcriminalità come reati predatori, venditori abusivi, fenomeni di degrado urbano e reati ambientali, occupazione di suolo pubblico abusivo e disturbo della quiete pubblica. I NOS potranno fare appostamenti e blitz perché sarà autorizzata la vigilanza continuativa con l'esecuzione di servizi di osservazione, controllo e contrasto, soprattutto lungo il lungomare Trieste. In serata poi gli agenti potranno effettuare controlli di soggetti sospetti in parchi urbani, aree verdi e luoghi di aggregazione sociale. Potranno farlo anche in abiti civili, così si mimetizzano tra la gente per documentare e prevenire condotte di mendicità insistente, molesta o intimidatoria, precisa ancora la delibera di giunta.
0: E per concludere andiamo a Ricigliano, dove si è rinnovata la tradizionale turniata in onore di San Vito, un evento che unisce fede, cultura rurale e valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio. C'era per noi Tagliamottola.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della turniata. La turniata è una tradizione legata al mondo agricolo pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del santo martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.
0: E questa della Turniata di San Vito è l'ultima notizia per questa edizione. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero

0: e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. Dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata la sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction, quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e Ferita perché?
1: Bella e Ferita perché è un po' la metafora diciamo del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci che Lorenzo Porta, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri insomma sul territorio.
0: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ahimè, minacciate proprio dall'uomo.

0: Assolutamente, perché il lupo è una specie, diciamo, importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato. Basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, è quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. E il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure

0: con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmoresina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. piatti doccia in marmoresina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura.

addirittura è personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure

0: Email, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto

0: di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barbari.
0: Aspetta, qui. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barbari. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo.

0: Siamo. È una corsa bellissima, la Bra-Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra-Bra, alle Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati, dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi, ma ecco, non credo.
5: Un bel percorso,
6: ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti,
7: bello divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, l'angolo sono sembra in crisi, beh, fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma sono i ristori, sono

0: ancora più belli, perfetto. Io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
1: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, ok. Prima volta?
1: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
1: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
2: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
2: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
2: La Isla, situazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
2: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
2: Indietro, magari.
0: Le parole inglesi, Stefano. What's your name?
3: Oh, Stefano.
2: Good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
3: Torino.
0: Torino. Prima volta?
3: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike.
1: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
3: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
4: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare dei ristori, fate bravi, grazie.
5: Prima volta qui?
1: Sì, prima volta.
5: Prima volta?
1: Prima volta la grave, sì.
5: Considerazioni per particolare?
1: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
5: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
1: Varese.
5: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
1: Sì, il solito strada.
5: Grave?
1: Vorrei... Ogni tanto.
5: Prima volta per la seta?
1: Sì, questa prima volta.
5: Sei un po' emozionato?
1: Abbastanza.
5: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
1: Sì, domani si fa anche la...
5: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per bene.
1: Ciao, grazie.
5: Piacere, Giorgia, come stai?
6: In attesa. Bene.
5: Com'è la tua tattica, spiegaciamo? Segui noi.
6: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di andare, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
5: Ah, poi c'è la debuttata allo sbagliaio, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi piacerti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
6: Va bene, grazie.
5: Cosa hai fatto l'anno scorso?
7: Avevo vinto.
5: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
7: Per forza. No, qua per divertirmi.
5: Palle!
6: Sono due.
5: E dove sapevo che... Dai, sono andato con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Prvo odjane, jako. Nile se njako, pisali. Tak, pisali. Pisto je točka vera, velicima Toskana, je prvotava.
1: Ja otas.
0: Ecco, per te, le voci da terra quando vada alla location e tutto?
1: Poi, adesso, vediamo della iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito dal pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tedesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una soddisfazione, ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene in salita, sono riuscito ad andare via sulla salita lunga, però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre grande e la ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arasquero, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Non è una soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione che hanno dovuto possibile. Complimenti.
2: Bellissime, bellissime parole, mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, decisamente. Cioè, anche se ho un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono predurissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun aveva uno leggermente di più e in salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più, però sono contento, dai, lo sputta via.
2: Assolutamente, grazie!
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che per caso non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Senza Legge 2025, Carlotta Borello! Vinci Colari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che

0: Mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un'atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara. E che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
1: È finita, si è conclusa la 37esima edizione dell'Asset Legend, una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento. Una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Asset Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
4: Cioè, non riesco.
0: Che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per, se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: lì, faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
4: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Trevalle Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Trevalle Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo ho segnato bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: C'è tè, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, non faccio... ne volevo poco, se mettevo un po'.
2: No, è finita tutta!
1: No, dai, così basta, basta, basta! Buonissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
6: Prego.
7: Già mangiato, già mangiato.
0: Com'era?
7: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
7: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
8: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, è sempre doc, ristorante.
0: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
0: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
0: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
0: grazie,
9: ottimo.
0: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
0: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, dai. Vieni.
0: Cioè no, no, dico, è un momento...
11: Come ricordo?
0: Sì, sì, no. Ricordiamoci di lui.
11: Tra un po' non c'è più.
0: Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
11: Quello che c'è rimasto,
9: a Manetta fino a Varese.
11: Certa gente,
0: ha tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: Vino?
12: Ecco, passo il padrone, ci vuole.
0: Salute.
12: Quel bicchiere di vino con pasta e padrone ci vuole.
8: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
9: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
13: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
0: Come sta andando?
1: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi buffet fantastico, cosa si può dire?
0: Quanta pasta hai fatto?
1: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
0: Grazie.
14: Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
15: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne. E poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, è partito.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro

in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti.

Presidente americano Donald Trump, che invita le petroliere a accendere i motori per la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier italiana Giorgia Meloni esprime forte apprezzamento per il memorandum d'intesa e assicura che l'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto. Intanto missili russi hanno colpito la cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. Dall'Ucraina alla difesa, dall'intelligenza artificiale al ponte sullo stretto fino allo spazio e all'Africa. I rapporti tra Italia e Giappone, alleati naturali, si rinsaldano nel partenariato strategico rilanciato oggi a Roma da Giorgia Meloni e dall'omologa Sanae Takaichi. Siamo due donne alla guida delle rispettive nazioni. Gli obiettivi che ci eravamo date a gennaio a Tokyo li abbiamo raggiunti in pochi mesi, ha detto la premier italiana, ricordando che nel 2026 si celebrano i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. L'Associazione Nazionale Partigiani presenta la 4 giorni di festa. Dal 18 al 22 giugno a Limena, in provincia di Padova, andrà in scena Facciamo Resistenza. Dal dopoguerra in poi, spiega il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, l'antifascismo non è mai stato così attuale. I motivi sono sotto gli occhi di tutti. I segnali di deriva autoritaria spaziano dagli USA all'Italia, con leggi liberticide come i decreti sicurezza. Al centro dell'evento anche l'80° anniversario della nascita della Repubblica, del voto alle donne e dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Ricordarli, conclude Lampi, è un antidoto contro i nuovi fascismi. Continua a far discutere l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale la formazione politica di Roberto Vannacci. Al centro della bufera c'è la proposta lanciata dall'ex generale di abolire il reato di femminicidio, da lui definito un'assurdità. È un omicidio come gli altri, ha detto. La dichiarazione ha scatenato un'immediata levata di scudi bipartisan. L'opposizione parla di parole indegne, mentre anche dal centrodestra arrivano nette prese di distanza. Durissima la reazione dei familiari delle vittime, che denunciano l'offesa alla loro memoria e chiedono scuse immediate. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta
raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in Commissione. Il

diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con la viabilità. Dopo le proteste e i disagi registrati negli ultimi giorni, arrivano novità per il semaforo di Caselle in Pittari. L'ANAS ha deciso di anticipare l'arrivo dei movieri per fluidificare il traffico e ridurre i tempi di attesa. Il servizio è di Pasquale Sorrentino. Sentiamo.
1: In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pittari, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pittari o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
0: E ancora tutto il resto delle notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Paura a Casal Velino per un grave incidente stradale. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un giovane di 20 anni. La ricostruzione dell'accaduto e gli aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo servizio.
3: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato

0: trafficato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7.30 nei pressi del supermercato Grande Te una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118 è stato trasferito ad urgenza in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele sveglio, con queste parole la mamma del 22enne di Laurino ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da 2 settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.
1: Falsi attestati professionali nel Materano. Scatta l'operazione delle forze dell'ordine. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che punta a far luce su un presunto sistema illecito. Sentiamo tutto da Federica Pistone.
2: Un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini condotte attraverso controlli ispettivi avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
1: E ancora mancano autisti nei vigili del fuoco al comando provinciale di Salerno. A lanciare l'allarme è la CGIL che denuncia una situazione sempre più difficile per garantire la piena operatività nel servizio del territorio. Danila Piacasella.
3: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di solidarietà. È stata rinnovata la collaborazione tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Basilicata, un'intesa che conferma l'impegno a sostegno dell'assistenza gratuita ai malati oncologici e delle attività di prevenzione. Il prossimo appuntamento è il 27 giugno a Potenza. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si consolida la collaborazione tra Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata. Tra questi, l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.
0: E parliamo ora di lavoro. Stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, firma una nuova ordinanza per tutelare la salute dei lavoratori durante l'emergenza caldo. Vediamo.
1: Stop al lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature. È quanto prevede l'ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che introduce il divieto di svolgere attività lavorativa all'esterno nelle fasce orarie a maggiore rischio termico. Un provvedimento che è entrato in vigore immediatamente e resterà valido fino al prossimo 15 settembre. L'obiettivo è quello di prevenire i gravi rischi per la salute connessi alle ondate di calore, tra cui colpi di calore, disidratazione e stress termico, fenomeni che durante il periodo estivo possono mettere seriamente a rischio l'incolumità di operai, braccianti e lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. L'ordinanza scatterà nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma previsionale sviluppata da INAIL e CNR segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole. In tali circostanze sarà vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16. La misura interessa numerosi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, settore forestale, cave e attività estrattive, ma anche logistica e movimentazione merci in aree esterne, la manutenzione stradale e ferroviaria e tutte le attività che comportano una prolungata esposizione ai raggi solari. L'ordinanza richiama inoltre le aziende al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previste deroghe esclusivamente per attività di emergenza e di pubblica utilità. Per assicurare il rispetto delle disposizioni, la Regione Basilicata ha previsto un sistema di controlli affidato alle aziende sanitarie locali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai comuni ed altri organismi competenti.
0: E cambiamo completamente argomento con l'Università Telematica Giustino Fortunato, che celebra 20 anni di attività, un traguardo importante festeggiato con un convegno dedicato all'università digitale e al diritto allo studio. Vediamo.
1: L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026, assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento, al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
0: E noi ci fermiamo per qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro TG. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale. Tra natura, storia e identità locale è tornata la transumanza tra Polla e San Rufo, un appuntamento che continua a emozionare e a richiamare appassionati e visitatori. Vediamo.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro,

0: Reggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.
1: E cambiamo completamente argomento. Nuove misure per rafforzare la sicurezza a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca annuncia l'istituzione dei cosiddetti super vigili destinati a supportare il controllo del territorio. Pasquale Sorrentino.
0: Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, crea i super vigili. Nella prima seduta di giunta con la sua squadra d'assessori, che l'accompagnerà nel quinto mandato da primo cittadino, la giunta si è tenuta venerdì, De Luca ha fatto varare un provvedimento che ufficializza uno dei cardini della sua campagna elettorale, ovvero l'istituzione di un nucleo speciale della Polizia Municipale dedicata al presidio del territorio e a far da deterrente a tutti quei fenomeni di microcriminalità fastidiosi segnalati da tempi salernitani contro cui De Luca si scaglia da diverso tempo. Si chiamerà NOS, Nucleo Operativo di Sicurezza, il nuovo gruppo di supervigili che sarà operativo già dalle prossime settimane, quando si concluderanno le selezioni per definire l'organico del reparto, che sarà composto da una ventina di unità. Sono diversi i compiti loro affidati: prevenzione dei fenomeni di microcriminalità come reati predatori, venditori abusivi, fenomeni di degrado urbano e reati ambientali, occupazione di suolo pubblico abusivo e disturbo della quiete pubblica. I NOS potranno fare appostamenti e blitz perché sarà autorizzata la vigilanza continuativa con l'esecuzione di servizi di osservazione, controllo e contrasto, soprattutto lungo il lungomare Trieste. In serata poi gli agenti potranno effettuare controlli di soggetti sospetti in parchi urbani, aree verdi e luoghi di aggregazione sociale. Potranno farlo anche in abiti civili, così si mimetizzano tra la gente per documentare e prevenire condotte di mendicità insistente, molesta o intimidatoria, precisa ancora la delibera di giunta.
1: E per concludere andiamo a Ricigliano, dove si è rinnovata la tradizionale turniata in onore di San Vito, un evento che unisce fede, cultura rurale e valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio. C'era per noi Tagliamottola.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della turniata. La turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del santo martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.
1: E questa della turniata di San Vito è l'ultima notizia per questa edizione. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 miglia, e poi partiranno e andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia e adesso partirà la 1000 miglia. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della 1000 miglia, che è la 1000 miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa 1000 miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono state per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club 1000 Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della 1000 miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel fatto, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
0: Che non molla mai.
1: Alfredo Coppelotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la 1000 miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso ai equipaggi delle Filippine piuttosto che dal Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla 1000 miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
0: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della 1000 miglia?
1: La 1000 miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
0: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
1: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
0: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
1: Beh, sai, è un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di formula, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
0: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
1: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
0: Altri aspetti di Lugano.
1: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
0: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio da Milano.
1: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua secondo me era dovuto, e sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
0: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
1: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello, poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Viva le Mille Miglia!
0: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio e Lucia della linea, allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno.
3: Non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni di 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno è un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But I will pretend. I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
3: And the same driver.
7: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
6: And John Hayes represents exactly the real passion.
4: Cominciamo, si comincia l'avventura.
3: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
4: Sì.
3: È un prologo, dai, è un prologo.
4: Sì, tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
3: Uno
4: piacere e
3: spirito. Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
4: La mia schiena va bene, qualche punturina per adesso. Per adesso.
3: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
8: Mettercela su tutta.
3: In bocca al lupo, ragazzi.
8: Sì, viva, ciao, lupo. Viva
3: il lupo. L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
9: No, sì, abbastanza bene.
3: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate a andare meglio.
9: Pensavamo di sbagliare meno.
3: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
10: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vesco fa sempre un po' di meglio e è così.
3: Anche adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
10: No, ma ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
3: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
10: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
3: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
10: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
3: Bene, allora in bocca al lupo, forza.
11: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
3: ero convinto,
11: e non sono mai stato qua.
3: Ma
11: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
3: assolutamente.
11: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma.
3: Chiaro. Allora ti possiamo quasi strappare una nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
11: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire da fare nella vita.
3: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
12: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
3: Piccole cose.
12: Piccole cose, sì, assolutamente.
3: Come va ragazzi?
13: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché

0: l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
2: Sì, ieri dicevo...

0: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo Aspettando la Mille Miglia.
1: Pubblicità.
2: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me, e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono, e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza, è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con
3: Alan Hulsbergen di Villa Trasqua,
4: Mark Hulsbergen Villa Trasqua,
5: Helmut Köcher Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città. E,

0: al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
0: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla Mille Miglia qual è?
0: Oh, quest'anno è un po' emozionante perché la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
0: È vero, così, grazie
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo
0: mille.
1: lei qual è?
0: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi
1: E quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è una bella carica.
0: è così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo di essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
0: Grazie
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine
2: mille.
1: Festival, di cosa si tratta?
2: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia, ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
2: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7.000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi? E
2: Dovete venire anche voi.
1: ci dice quando si farà?
2: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
2: Assolutamente.
1: Grazie, ci
0: Grazie.
1: vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
0: Grazie mille, grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire,
3: Ma
1: come andrà?
3: ciao. Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e è iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero, quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
4: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni, hai l'adrenalina che sale a mille.
1: Non c'è paura però, non c'è, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
4: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. Puntiamo ovviamente alla top 10 perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75 e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 km.
5: Com'è nell'intimità Piona?
4: E nell'intimità devo dirti che non è male, non è male, eh? È un bel
5: Cappuccetto
4: orsetto. E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, oh, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema perché è molto bello.
5: Sì.
4: Non sei d'accordo con me?
5: No, io ho
4: Per
5: altri.
4: me lei sarebbe d'accordo, vero che è bello
5: Guarda
4: Ema?
5: che il suo ragazzo è dietro è alto 2 metri e mena.
4: Ma non è geloso.
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi. Quindi concordo, dai, Emanuele è un
4: È un
1: bell'uomo, ma
4: bell'uomo.
1: oggi e per
4: C'ha il
1: questi
4: suo perché,
1: giorni.
4: te lo dico, c'ha il suo perché. Ha un carattere un
5: Perché?
4: po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto. Quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei ten
4: Top 10
1: conto.
4: è la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi perché Mille Miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
4: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella Piazza del Campo, ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella Piazza del Campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma. Il passaggio a Roma è magnifico. Quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo, ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, perché sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifocillare l'animo.
5: A proposito, frutta sempre a seguito.
4: Ovvio, ovvio,
5: Secca o fresca?
4: l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa dei smoothie
5: Lo so
4: fantastici.
5: perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. La qualità non ha prezzo. La
4: qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli Turelli, pronti alla partenza?
6: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
7: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa Mille Miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
6: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
6: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
8: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni, partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
9: La macchina è pronta, noi siamo pronti, e eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
8: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord in questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
8: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e di salutare tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
9: Eh sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
8: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
10: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, proprio Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un insomma, che devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque parti, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: L'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-IT segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'hai solo due strumenti per misurare la rappresentanza. Quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare? Perché noi quando facciamo gli accordi vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori. E quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto. Non è un diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io come sindacato mi metto a disposizione e metto a disposizione gli strumenti per poterlo esercitare.

0: chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento d'ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano. A fronte delle 18.165 quote stabilite per la Puglia, le domande sono state 24.881, ma i nulla osta rilasciati appena 6.482 e i visti 3.409. Alla fine le richieste effettive di permesso di soggiorno sono state solo 701. E gli altri dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt-It, a cui partecipa anche la Fondazione Di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga, servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria e regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: Sono in programma in tutti gli stabilimenti Electrolux assemblee e scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al MIMIT si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo bestie, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è una vita lì dentro, ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.
0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
2: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da farli bene praticamente da sempre, dovrebbe essere un di più.

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state invitate. Chamberlain e Daladier sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre i nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e il Regno Unito, i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico da tempo della linea staliniana, a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

0: In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel Mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia-Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e se residente nelle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti: il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
0: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
0: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo.
3: La situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros, quindi JAC, Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

0: Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le Previsioni del Tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore. Intanto neve e ghiacciai arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.
1: Quando aumentano i prezzi dell'energia, l'effetto non si ferma alle bollette. Attraversa l'economia, raggiunge le imprese, pesa sui consumi e finisce per incidere sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive con redditi fissi e pensioni. È lo scenario che la Banca d'Italia osserva con crescente preoccupazione dopo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico. Nelle considerazioni finali della relazione annuale è descritto un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti e tensioni energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che nello scenario più critico l'inflazione potrebbe superare il 6%, mentre la crescita economica rallenterebbe di un punto percentuale nel biennio 2026-2027. Un rischio che si sommerebbe alle fragilità già presenti nel sistema produttivo italiano, scarsa innovazione, dipendenza energetica e investimenti insufficienti. Le conseguenze sociali potrebbero essere pesanti. I rincari dell'energia e dei fertilizzanti rischiano infatti di tradursi in un aumento dei prezzi alimentari e in nuove difficoltà per milioni di persone. Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: Lo sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di cracking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità

digitale. Tuttavia, i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe, la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

0: quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8%, e prima in classifica Bologna con un tasso di occupazione del 76,4%.
1: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI CGL in Sicilia.
2: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
3: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza, non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
2: Lo sportello sociale sarà uno sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato un diritto inespresso.
1: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri diritti.
4: Noi siamo il sindacato dei pensionati e sappiamo che i pensionati e le pensionate hanno una marea di necessità e spesso non trovano risposte ai loro bisogni.
5: Ormai 20 regioni d'Italia hanno accolto il nostro progetto organizzativo, politico, di organizzazione della risposta che le leghe possono dare alle persone che si trovano sul territorio. Noi siamo il sindacato della prossimità, della vicinanza, dell'ascolto e della risposta ai bisogni che i cittadini ogni giorno esprimono sui nostri territori.
4: Non è solo una questione di pensione, non è solo una questione di reddito, è anche una questione di servizi, di capire a chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo, stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quello che metteremo in campo.
0: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi, da subito, apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

In Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'impero romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

Solopaca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri vini DOC, formaggi pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdotte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, crocchè, panzerotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino solo paca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la Campania, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino

0: Non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue. Confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
2: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
3: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
4: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
5: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore.

0: migliore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire

0: Alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout.

0: auto e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotare

0: liberarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore.

0: E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.

0: inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Buongiorno, sono Giuseppe Tagliente e sono un agronomo pugliese e esperto di uve da tavola, in particolare di uve senza semi. Ci troviamo in Puglia, nella zona dell'arco ionico, nel cuore della regione dove abbiamo la maggiore produzione di uva da tavola. In questo meraviglioso vigneto di uva da tavola senza semi Crimson, e questo vigneto è un vigneto con una particolare esposizione perché ci troviamo a 110 metri sul livello del mare ed è una finestra, un affaccio sul Golfo di Taranto, terreni calcarei con molto calcio all'interno. Qui questa varietà ha trovato le sue condizioni ideali per poter maturare e assumere questo colore brillante, violaceo, che lo fa molto apprezzare dal mercato. La forma di allevamento primaria è il tendone, successivamente è stata in questi ultimi anni sostituita da queste forme a V, espanse, molto più espanse. Per quanto riguarda le uve da tavola, diciamo una prima grossa distinzione la facciamo in base alla presenza o meno del seme all'interno. Ci sono varietà con i semi e le varietà senza semi. Un'altra distinzione la facciamo in base

0: colore, ci sono bianche, verdi, colorate, e in questo caso sia rosse che nere. Il trend in questi ultimi anni è appunto molto spinto verso questo, il consumo delle uve senza semi, anche perché sono uve che vengono più apprezzate dagli adolescenti. Non trovare il seme all'interno favorisce il consumo. Ovviamente, essendo un prodotto indirizzato esclusivamente al consumo fresco, si ha una particolare attenzione sia per il consumatore ma soprattutto anche per l'ambiente. Tutti i fattori della produzione, che sono l'acqua, i concimi e le materie prime, le materie che vengono utilizzate per difendere, si utilizzano le molecole, quelle prescritte di ultima generazione, quelle molto friendly per l'ambiente. Si cerca appunto di indurre nella pianta delle resistenze naturali che ci permettono in questo caso di abbattere notevolmente l'utilizzo di pesticidi o fitofarmaci che si voglia. L'uva da tavola, come tutti i fruttiferi, viene potata, e viene potata a febbraio, nella fase di dormienza. Vengono scelti i tralci che poi produrranno durante l'anno. A marzo abbiamo la ripresa vegetativa, quindi partono i nuovi germogli con i grappoli, vengono scelti i germogli migliori con i grappoli migliori. Alla ripresa vegetativa segue la fioritura, che è un'altra fase molto importante, in cui dal fiore poi passiamo all'acino. L'acino, che durante il periodo di giugno-luglio diventa sempre più di dimensioni maggiori, e nella fine luglio, primi di agosto, si ha un altro processo importante, che è l'invaiatura, cioè quando il colore della bacca inizia a virare dal verde al rosso. La raccolta per questa varietà di uva da tavola Crimson, che è una varietà medio tardiva, avviene da metà settembre fino a tutto ottobre. La raccolta viene effettuata da personale specializzato che non raccoglie tutto il prodotto in un unico momento, ma ci sono due o tre passaggi che vengono fatti in campo per raccogliere l'uva sempre nel momento migliore, nel grado di maturazione migliore. L'uva viene raccolta, messa in delle cassette e successivamente portata negli stabilimenti, nei magazzini, dove anche in questo caso mani esperte selezionano gli acini migliori, i grappoli migliori, e fanno tutte quelle confezioni che noi poi troviamo sul mercato.
1: L'uva da tavolo, ovviamente, è l'alimento che caratterizza la stagione autunnale. È un alimento che molto spesso è stato, se non criminalizzato, visto di malocchio dai nutrizionisti, perché secondo molti troppo ricca di zucchero. In realtà l'uva è dolce e nessuno può negarlo. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo consumarla, anzi è importantissima, perché oltre all'acqua e alla fibra contiene delle sostanze molto interessanti e molto importanti anche dal punto di vista antiossidante, quindi per la salute in generale. Ovviamente, come per tutta la frutta, dobbiamo cercare di alternarla e di variare le varie qualità di frutta, quindi una volta consumiamo l'uva, una volta la mela, una volta la pera. La quantità di frutta che dobbiamo consumare tutti i giorni è di quasi mezzo chilo, perché una porzione di frutta equivale a 150 grammi al netto degli scarti, e dobbiamo consumare tre porzioni di frutta. Quindi inseriamo pure l'uva da tavola, inseriamo qualsiasi tipo di frutta, mangiamone di più, perché in Italia, nonostante siamo il paese della dieta mediterranea, mangiamo poca frutta.
2: Nel Tarantino si producono tante cose buone, fra le quali anche questa splendida uva. Nobilitiamo, come spesso accade, facendo degli accostamenti un po' azzardati. Ho scelto una faraona. Praticamente, che cosa faccio? Me la lavoro un attimo facendola a pezzi, quindi mi disarticolo le ali, mi tolgo tutta la parte del coscio e sovraccoscio. Mi tiro via il petto, ecco, e lo lascio più carnoso che altro. Molto molto bene. Vieni qui, molto bene. Questi bei pezzetti li facciamo a pezzi un pochino più piccoli, ecco. Questo pure lo disarticoliamo dal coxale. Quindi ne facciamo due pezzi.

Lei è pronta, ce l'abbiamo e stiamo a posto così. In questo bel tegamotto ci facciamo un lavoretto. Prendiamo una bella carota, gli diamo una sgrattatina, la facciamo in quattro. E poi pezzi molto grossolani, grossi, un goccetto di olio, come se piovesse, ecco, la carota. Il sedano, gli diamo una sfilata, cioè gli togliamo questi fili che potrebbero dare un po' di amaro. Uno e due. Togliamo i fili anche a questo. E anche questo a pezzettoni. Là. Una cipolla gialla. Ecco, gli diamo una sbrattatina, Ok. E in quattro. Basta. E una cipollina rossa. Stesso lavoro, sistematina, ecco qua, e anche questa in quattro. Là, ci facciamo con questo taglierino, limone non trattato, diamo una bella scorzettata, ma così, molto molto semplicemente, Ecco, un profumo deve essere, non deve essere una quantità esagerata. Una foglia di salvia e un rametto di rosmarino. Là! E lo mettiamo lì. Gli diamo un'abile smucinata e ci mettiamo sopra i pezzi della faraona, sopra dalla parte della pelle, molto bene. Ci sgraniamo un po' di uva, sia bianca che rossa. Mi raccomando, toglieteci molto bene il raspo. Vieni qui. Lei rosola, Sentite come rosola bene? Deve farlo. E intanto la faraona, stando sopra e non a contatto con l'olio, si assorbe gli aromi di quello che ci abbiamo messo sotto. Poi rosolerà anche lei, dopo. Adesso possiamo fare in modo che lei rosoli insieme. Uh, 5-6 minuti che rosola, ci rivediamo e concludiamo il piatto. 5-6 minuti. Ah beh, è ora di sfumare qui, Arrosolato che è uno spettacolo. Sfumatina di vino bianco. Come la fase alcolica del vino è finita, mettiamo un po' di sale grosso e un po' di pepe. E adesso ci buttiamo sopra a fare coperchio l'uva. Chiudiamo. Abbassiamo. E ci vediamo fra un'oretta. Ci vorrà un'oretta. L'oretta, anche abbondante, è passata. Lui ha rosolato. Si è stretto, si è ben sistemato, l'uva si è disfatta e noi adesso lo andiamo a prendere e lo assaggeremo. Molto molto bene, l'uva ha ben caramellizzato, ecco, però mi dispiace lasciarlo qui, no?

0: là. Io amo molto la coscia, quindi mi prenderò un pezzetto di coscia, cotto perfettamente. Vedete? Perfetto. Un po' di fondo. E slurp. Mi squaglia le tonsille. Belgiona. Che dire? L'uva ha vestito anche la faraona. Grazie all'uva, grazie al Tarantino e grazie soprattutto a voi. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea.
1: L'uva da tavola è una frutta che bambini e ragazzi delle scuole troveranno come merenda grazie al programma dell'Unione Europea Frutta, Verdura e Latte nelle scuole. È un programma che si rivolge appunto ai bambini e ai ragazzi dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori e vuole contribuire a promuovere delle abitudini alimentari sane. I bambini e i ragazzi ricevono gratuitamente una porzione di frutta o di verdura o ancora un bicchiere di latte o un vasetto di yogurt come merenda la mattina o il pomeriggio. E l'obiettivo è di sostituire delle merende industriali spesso troppo caloriche e ricche di zuccheri, grassi e sali aggiunti con dei prodotti più sani. Il programma finanzia anche delle misure educative perché i bambini possano riavvicinarsi all'agricoltura e quindi per esempio visitare delle fattorie, sapere qual è la frutta di stagione come l'uva e possono avvicinarsi all'agricoltura biologica, possono scoprire il ciclo del latte, possono avere anche dei seminari di cucina in classe e assaggiare la frutta e cercare di apprezzarla e di consumarla di più a scuola e a casa. Nel 2017-2018 abbiamo coinvolto circa 20 milioni di bambini in tutta l'Unione Europea e più di 1 milione nella sola Italia, che è una cifra importante se si considera che la popolazione scolastica della scuola primaria è di 2,5 milioni. Abbiamo fatto arrivare in Italia 6 milioni di chili di frutta e di verdura fresca, con priorità a prodotti locali o prodotti di qualità, quindi è una cosa di cui siamo molto orgogliosi.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aerof,

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi

0: Preziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza, alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.

Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi, quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.

Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.

indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furberti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.

Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.

0: abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa e non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là, e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
1: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che, ormai stremato, si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
0: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi, abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua, da un pozzo a un altro, e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
1: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
0: È stata una cosa velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
1: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
0: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo in direzione Baronisi, non lo so nemmeno perché sono tornato indietro, apposta perché dovevo sistemare un climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.

0: 118 pronto.
1: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116-117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.

Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali.

0: portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Alla festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei che è donna di speranza in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, e mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate, cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana ad esempio valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure sia del Vallo di Diano sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin.

0: la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza, alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.

Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi, quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno, nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.

Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.

indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furberti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.

Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative all'Atari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.

0: abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque prendeva sangue dalla testa e non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
1: Attimi di grande tensione in Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
0: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua da un pozzo a un altro e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
1: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
0: Una cosa velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
1: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
0: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo direzione Baronisi e non lo so nemmeno perché sono tornato indietro apposta, perché dovevo sistemare un climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.

0: 118 pronto.
1: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno.

ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116-117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.

0: Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Allora, la festa è l'espressione più cara per dire alla nostra Mamma Celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare in questi nostri sentimenti non solo di devozione, ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua, con la centralità della parola e della messa domenicale, e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei, che è donna di speranza, in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, è mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate, cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana, ad esempio, valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e

0: Vannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie, colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza. Alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118, prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.

Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi, quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno, nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.

Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.

Indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furberti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lago Negro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.

Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.

Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo.

0: prendeva sangue dalla testa e non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là, e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
1: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Pianovetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
0: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua, da un pozzo a un altro, e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'impalcatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
1: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
0: Una cosa velocissima, velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
1: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Pianovetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
0: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo direzione Baronisi e non lo so nemmeno perché sono tornato indietro, apposta perché dovevo sistemare un climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.

0: 118 pronto.
1: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alburni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116-117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori.

La necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.

0: Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Allora, la festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e speranza, per poterci rinforzare questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei, che è donna di speranza, in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino sereno.

poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, è mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno osservate cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale, e dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana ad esempio valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure sia del Vallo di Diano sia sul il Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificati

0: prodotto ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza, alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.

Contro agli attappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi, quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento

è stato uno chalet dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri due provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.

Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.

Indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furberti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lago Negro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici.

pubblici amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla Procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.

Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.

0: abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa e non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
1: Attimi di grande tensione in Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
0: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua da un pozzo a un altro e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
1: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
0: È una cosa velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
1: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
0: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo in direzione

Baronisi, non lo so nemmeno perché sono tornato indietro apposta, perché dovevo sistemare il climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.

0: 118 pronto.
1: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.

0: Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: La festa è l'espressione più cara per dire alla nostra Mamma Celeste che ci assiste

per poterci rinforzare questi nostri sentimenti, non solo di devozione, ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua, con la centralità della parola e della messa domenicale, e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei che è donna di speranza in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel salernitano anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, e mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno osservate cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana ad esempio valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure sia del Vallo di Diano sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa.

più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. 3 partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Sisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno

Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi. Il secchio si è incastrato nel parabrezza. Alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La procura della Repubblica di Lago Negro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.

Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi, quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.

comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale, interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.

Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari

indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furberti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.

Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di

questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.

0: abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque prendeva sangue dalla testa e non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
1: Attimi di grande tensione in Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
0: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua, da un pozzo a un altro, e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
1: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
0: Una cosa velocissima, velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
1: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
0: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo in direzione Baronisi e non lo so nemmeno perché sono tornato indietro apposta, perché dovevo sistemare il climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.

0: 118 pronto.
1: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alburni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116-117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del

Sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.

0: Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: La festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e speranza, per poterci rinforzare questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei, che è donna di speranza, in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali.

meridionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata alla vezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, è mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate, cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana, ad esempio, valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure sia del Vallo di Diano sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia.

0: bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino.

0: uccellino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
1: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
1: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
1: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
1: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo.
5: (Ride)
1: Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia, quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto, perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
5: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
8: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
5: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
6: «Tutto ok, Mowgli?»
8: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
5: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
8: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
5: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
6: «D'ora in poi starai sempre con loro.»
9: «Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
10: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.»
5: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale, tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni e anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro una azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene, grazie. Piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia?
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: Ecco, non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo, nel 97, abbiamo fatto la nostra pista, che è sempre qui a Brolo, e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzkart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: vi provi a vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
3: Sì,
0: Michele?
3: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su 3 piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
0: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
0: Cosa si dice? Cosa si dice?
2: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono. Sono più avanti.
0: E poi
2: Perciò
0: c'hanno il
2: continuo.
0: mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
0: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
3: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. Essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti, la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, nel nostro caso, al chilometro zero.
1: Io volevo fare una domanda a Michele. Mi
3: Pronti?
1: sente? Allora, Michele, vabbè, noi abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato i redini dell'azienda da qualche anno. Quando è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quando ti ha aiutato come visione sul karting che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
3: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
0: Beh, sono pienamente d'accordo. Io prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how.

0: da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi ha già anticipato, non
0: Assolutamente,
1: volevo.
0: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse, dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti
0: È
2: faccio
0: molto
2: una
0: importante.
2: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare
0: Ma
2: a livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare

0: di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
1: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due
1: Giusto.
0: gare con una scocca.
1: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche, perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi. Responsabile LKE, che sono i vostri motori, e Giorgio Carrara, che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
0: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no? Quindi
1: Certo.
0: non lo si può far bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
1: Novità per il futuro, Michele.
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
1: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
1: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
0: Sì,
1: avete un.
0: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
1: Un migliaio.
0: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. E da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
1: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo e LKE, perché comunque c'è qualche
0: Sì,
1: team.
0: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti. Tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
1: Bene,
0: Posso
1: bene.
0: rispondere a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Miki, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni nel 2006 quando facevi il pilota, 2005-2006, Sì, lo sapevo.
1: guardando i

0: quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
1: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre in quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi, quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
0: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
1: Grazie.
2: Bene. Allora, Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
1: Un bagno in
2: lavorare.
1: mare, a continuare a lavorare.
2: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè. Magari fai un bagno notturno o quando lo farai, pensaci a noi.
1: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la trasmissione.
2: No,
1: Grazie.
2: grazie mille davvero
1: Grazie mille, a
2: a te.
1: presto.
2: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni, salutiamo il nostro super Michele Lenzo, voi cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io! Punto Pro!
2: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con Go Kart TV News Olevin con le Capoto e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE. È con noi Franco Drudi. Allora, innanzitutto va detto Franco che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
6: È stata la puntata più ascoltata e vista del penso a livello mondiale di karting. Dove
7: Dovete
6: andiamo? Se si
7: pagare
6: parla
7: dai
6: di.
7: royalty allora.
2: Esatto. Allora, Franco, invece
7: Vediamo se
2: di
7: stasera, la puntata ci equivale a quella famosa, vi bando il conto dopo.
2: Ok, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
7: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi?
2: Guarda i miei, hai visto?

0: Certo, sono, mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1900. 94 all'ATM, hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito? Mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale, mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. E
1: Certo.
0: qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
1: Bene. Beh,
2: Quindi,
1: ascolta Franco,
2: occhio.
0: però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, Gossauro, il somaro, il gombello ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista, eccetera, Sauro che era primo
2: Incredibile.
0: e ha perso il campionato.
2: È vero, è vero. Che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
0: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne con le Supera. Poi dove? Qualcos'altro che a Maribor, che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
2: Il pelo dritto, guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello. Ma io partivo terzo con le Bridgestone. Che a Franco gli dicevo: il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve. E io andavo talmente forte che purtroppo però. C'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le Bridgestone arrivato in finale.
0: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula A e poi con Super KF.
2: Sì. Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
0: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi
2: Sì.
0: fatto
2: No, ha vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
0: secondo. Madonna, allora erano i primi campionati USK.
1: Ma sì. Forse, ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi?
2: Sì? No. Questo è super, super, super, super.
1: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
0: Però Formula questo
3: Cosmic Vortex qui è.
0: Col Formula europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
2: Vero.
0: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto chi era terzo sempre dei nostri.
2: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
0: Però primo, terzo, secondo Lancaster.
2: Però quelle WSK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, e abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho veramente, c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì, fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
0: Madonna, a Marenburg col Super KF è stata non normale la cosa. Non normale. Era il periodo delle frizioni.
2: Sì.
0: E noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che dai. Non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
2: Bene. Guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca, Sauro? A me Franco manca un casino, perciò
0: Madonna, quando vengo... Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare, che ti chiamavo Sa, e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
2: Guarda, incredibile.
1: È bello sentire le vostre storie, perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è bellissima. E anzi, io vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto.
0: Non è possibile, perché io a Sauro gli facevo da maglia, hai capito? Non è possibile.
3: Erano altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
2: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio, perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così, e l'aria arrivava sempre dietro la schiena, e gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no, Fra? Guarda, incredibile.
0: Madonna, è vero.
2: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era, invece oggi, le tue labbra viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
0: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove. E bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è penso il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua, Invece in due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose.
3: Anche carburazione, Franco, livello di carburazione pure non è
0: Ma la
3: facile.
0: carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare e tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente. Chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche.
3: Hai
0: E
3: sentito?
0: questo è, hai capito, per noi team ufficiali è pesante, ma sopportabile, per un privato no, hai capito?
1: Esatto. Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
0: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava. Infatti andavamo abbastanza bene a Genk. Era quarto in prefinale Kremers e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina, ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che
1: Ci
0: non
1: può
0: si
1: stare.
0: capisce. No, non ci può stare perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito? Potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una, come posso dire,
1: Una bella ciliegina sulla torta.
0: eh sì, perché, beh,
1: Tra
0: comunque
1: l'altro stiamo vedendo
0: l'anno
1: proprio adesso
0: scorso
1: le
0: l'abbiamo
1: immagini
0: fatto.
1: di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
0: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello che è facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
1: Ok.
0: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target
3: Esatto.
0: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quello. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
3: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezioni e sappiamo come i preparatori, Franco, diciamo è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Drudi bussa alla porta di Michele Lenzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Lenzo Carter? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo. Hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lenzo Kart?
0: sicuramente il pilota per l'Alezzo Kart

0: In primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche. Hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto, non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che di quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito, gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
1: Comunque, io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la macchina, perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari
0: No,
1: preciso, non so sulle misure.
0: sul fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
1: Ah, ecco.
0: hanno lasciato mettere in moto Genk, anche se Genk è proprio la pista, quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche sabato, la domenica, il venerdì.
1: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
0: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
1: Assicuro.
0: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso settimana questa, da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
0: Poche, perché c'è il mare
1: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
2: Pensa, pensa.
1: tanto, troppo, perciò è
0: Certo.
1: sicuramente lavora
0: Sai,
1: sempre.
0: Simone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene.
1: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
0: Bene.
1: Io comunque mi sono scritto, già qui, mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta.
0: No,
1: perché si lavora un anno intero per il mondiale.
0: Sauro, fa il bravo.
1: Non voglio, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
0: Metti la posizione, ti dico io di chi la devi mettere. Di qualcuno che sicuramente non correrà, LKE.
1: No.
0: Un CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti, metti loro.
1: No, io no, dico Franco Drudi, perciò alla fine.
0: Metti loro, te porti sfiga, Sauro.
2: Non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh?
1: Esatto.
0: No, è un modo di dire, dai.
2: Ma lo so,
0: le previsioni è meglio non farle.
1: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, cioè, Franco, per me lo conosco troppo bene.
0: Te lo sai, e non devi sapere.
1: È comunque, vado. Che emozione.
2: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
0: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
2: Dai, ci sto. Allora la facciamo verso il 15 dicembre. Giusto per farci crescere l'invidia, no?
1: Certo.
0: Bene.
2: Ok. Noi ringraziamo tantissimo il nostro super
3: Franco Drudi.
1: Grazie, Franco.
0: Con le mani sporche perché lavoro.
1: Oggi sì, ma ce l'è. Io c'ho il pelo dritto, guarda.
2: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
8: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
2: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
8: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con siano che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere, per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto, sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni, quindi ingegneri oggi sono fondamentali.

0: livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante, per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto. Sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose che il coach lo porta ad essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi
1: Sul pezzo,
0: ovviamente
1: insomma.
0: sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi, nei go-kart. Come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente. I go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nei go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre
1: Io avevo
2: domande.
1: un'altra domanda per Sauro.
2: Infatti, stava scrivendo Sauro.
3: Tre domande per
0: Vediamo.
3: Giorgio. Viste considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi. Io li aggiorno su quello che vedo in pista, pure, cioè, ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè, queste cose per me sono importanti. Loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno sì, lo usano,
3: Per
0: usarlo
3: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok, ho un buon rapporto con il mio pilota, e loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
2: È il punto di
0: importante.
2: riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
2: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara, perché se non sei preparato per arrivare, già sei un facciamo caso, un giovedì iniziano i test, se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quel weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire ok ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari, o di arrivare pronti per giovedì essere
3: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma?
0: Per non allora, dire... nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas, poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva, quindi è importante sì, però nei go-kart soprattutto, allora se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è un sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart fai tutto praticamente in automatico, quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che il pilota, cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' di della mia esperienza per dire, cioè se tu senti questo devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Cioè sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
2: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok la telemetria, ok comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno, se dovrei seguire un ragazzo, lo fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai se il telaio scivola. Tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok la telemetria ti aiuta, ma cioè tu, nel senso, ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli, e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto, perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale, quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già un'idea molto grossa.
2: E le telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OK e J? Le telemetrie, allora, le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota?
0: Allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo

0: infatti gli faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion, abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion dove nella TV portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto, perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu certo. Continui ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
2: Giorgio, scusa.
3: No, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
0: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità. Il materiale è questo e se magari, diciamo, no? Manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso...
2: È un altro problema,
0: che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo e il pilota, scusate, però il pilota deve dire ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata, io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027, sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
3: Ci aggiungo una cosa, pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota, cioè nel senso...
0: Giusto, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi... un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi, quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più, questo è assicurato perché alla fine cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. È oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che, in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente abbiamo, noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per lo KN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ o K, che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè lo K e lo KJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, e vuole il pilota pure. Però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa, la Coppa del Mondo pure dello KN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè lo possiamo guardare in ogni gara d'italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, ma magari quest'inverno, sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi, però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per farli provare il kart e la vostra modalità di lavoro?
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui. Abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo i piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più, quindi questa cosa ancora non l'abbiamo decisa quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o chi vuole fare qualche test con noi volentieri, c'è il mio contatto come sempre, perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana, che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Bene, onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente. Bene. Noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma le gare clou della stagione, per sapere un po' come sono andate, Giorgio.
4: Perfetto. Focus 2027, dai.
1: Esatto, io voglio ringraziare tanto Matteo Traino, Le Vincole Cappotto.
4: Ciao a tutti.
1: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?

0: Oggi sì, ma quando c'è Franco è... Io
1: Ti ho
0: con
1: visto
0: Franco,
1: emozionato.
0: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per
1: Vero.
0: me, come ho detto prima, emozionato, l'ho detto all'inizio che sarei...

0: su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoKart TV News alle Vicole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto. Canale
1: Vero.
0: 809 di Sky e 244 del digitale
1: Grande
0: terrestre. Quindi,
1: successo, ragazzi, quindi bello.
0: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
2: Ciao
0: Grazie a voi,
2: ragazzi.
0: grazie davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza.

Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa, e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leap Motor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Je vis avec Jimmy.

Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva: gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto.

auto per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia. La vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beans up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: I granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti, siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Guarda. Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone?
12: No. Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino, e poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, grazie. Ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto. Marco Carena vi saluta. Alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo. E brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nei e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026, Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie.

non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea, un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, lo chiamò proprio abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale.

0: Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
1: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
2: Un report.
3: Di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
5: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma ti rendete conto, 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè.
2: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
8: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto,
8: non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
2: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
9: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
2: Mamma mia!
9: Sì, giro parecchio.
2: C'è una macchina proprio e via!
9: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
2: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
9: passione,
2: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
9: Grazie mille.
1: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa, scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, uniti per

0: Per Paolo la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
1: Penaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza e il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
0: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
2: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
3: Proprio bravo.
0: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
2: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
2: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
4: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
2: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
0: Senti,
5: numero uno, anzi numero 9,
0: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
2: La passione,
0: poi
2: il cuore e poi i soldi.
0: Comunque, bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
2: una cosa primaria importante.
6: No, non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
2: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
6: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Ti lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così,
2: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi... L'Inter, no?
6: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
2: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata,
2: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
6: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TG Event Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
2: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Evans.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamora.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete scriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao! Maragnano!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata.

0: Abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del piano nazionale di governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza, alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.
1: Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolare.

critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi, quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno, nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 € per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro. Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la Procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni.

0: milioni di euro con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.
1: Indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furberti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lago Negro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.
2: Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della polizia municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.
3: Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa e non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
4: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
3: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua da un pozzo a un altro e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
4: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
3: una cosa velocissima, velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque

0: si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
1: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
0: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvetrino, eravamo direzione Baronisi. Non lo so nemmeno perché sono tornato indietro apposta, perché dovevo sistemare un climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.
2: Pronto.
1: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116-117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.

Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità

0: comunità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Alla festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e speranza, per poterci rinforzare in questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei che è donna di speranza in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate questa centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, è mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana ad esempio valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia

0: via un secchio pieno di bottiglie, colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza. Alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118, prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.
1: Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno, nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro. Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia

0: proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.
1: Indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furberti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.
2: Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della polizia municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.
3: Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa e non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
4: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
3: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un balo in mezzo a questa scala qua, da un pozzo a un altro, e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
4: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
3: Una cosa velocissima, velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
4: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
3: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo direzione Baronisi. Non lo so nemmeno perché sono tornato indietro apposta, perché dovevo sistemare il climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.
5: Pronto.
4: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116-117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.

0: Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: La festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e speranza, per poterci rinforzare questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei, che è donna di speranza, in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel salernitano anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, e mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate, cielo sereno ovunque, al limite qualche

nube di passaggio grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ad iniziare dal settore occidentale e dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana ad esempio valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
2: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
1: Il padre si oppose furiosamente.
2: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
1: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
3: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
2: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
1: Quando i bambini tornarono

0: era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la madrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hans e le creature volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Greta iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro, grasso, no! non mi interessa. Oggi farò

0: Hansel una torta!
1: Poi disse a Gretel:
0: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
1: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come sua fratella. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
0: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
1: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura!
4: Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura.
6: Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
4: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
6: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa

0: E mai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al

0: Rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni,

0: disposizioni è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del Mix 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del Mix 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità intanto spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura.

ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata, come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con un episodio avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo, un secchio lanciato da un cavalcavia che è andato a conficcarsi nel parabrezza di un camion, ferito il conducente.
1: Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie, colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza. Alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118, prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.
0: Indagini in corso quindi per cercare di risalire all'autore o ai

0: autori di questo gesto che avrebbe potuto causare una vera e propria tragedia. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento.

0: 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca. Sarà un ampio telegiornale con tante notizie di cronaca. Controlli dei NAS nei locali della Movida Salernitana. Tante le irregolarità riscontrate. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno, nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.
1: E come detto, ancora notizie di cronaca. Questa volta ci occupiamo di una maxi truffa del super bonus con un sequestro da 160 milioni.
2: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Berlinguer. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni

0: euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.
1: Ancora con la cronaca, parliamo ancora una volta della bussentina. Nel telegiornale di ieri vi abbiamo detto che ANAS sarebbe corsa ai ripari. È arrivata la nota ufficiale dell'ANAS che ha disposto l'estensione del servizio di presidio del personale su strada anche nei prossimi due fine settimana di giugno, ovvero nei giorni di 20 e 21 e 27 e 28 giugno. Nell'accordo precedente i movieri che dovevano controllare il traffico, stiamo parlando del semaforo a Casella Impitteri, erano previsti soltanto a luglio. La decisione, dopo le tante file, le tante polemiche nelle scorse fine settimana, con disagi notevoli al turismo cilentano. Ancora cronaca, ma andiamo a Sala Conzilina con un'indagine che riguarda i cosiddetti furbetti del cartellino. Ci sono degli indagati nel comune di Sala Conzilina.
2: Indagini in corso a Sala Conzilina per i cosiddetti furbetti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conzilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Conzilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.
1: Ovviamente vi terremo aggiornati anche sulla storia dei furbetti del cartellino. Ora non fate i furbetti voi, restate qui, un po' di pubblicità e torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo ora ancora di tentativi di truffe. Questa volta gli episodi si registrano a Sant'Arsenio con informazioni fasulle sulla Taria al telefono da parte di ignoti ai cittadini di Sant'Arsenio. Capiamo tutto nel prossimo servizio.
1: Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i

0: cittadini, evitando situazioni spiacevoli.
1: Un nuovo servizio di cronaca, un nuovo episodio che è avvenuto questa volta a Casalvelino, dove una persona è caduta in un pozzo profondo 10 metri, per fortuna è stato salvato.
2: Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa e non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
0: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
2: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un balo in mezzo a questa scala qua da un pozzo a un altro e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
0: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
2: Una cosa velocissima, velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
0: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
2: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo in direzione Baronisi. Non lo so nemmeno perché sono tornato indietro apposta, perché dovevo sistemare il climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.
1: Non termina mai la cronaca questa sera. Questa mattina nel quartiere di Forni a Salerno due uomini armati hanno messo a segno una rapina nella filiale di Poste Italiane di via Ostaglio. Il colpo però non è andato a buon fine, i malviventi sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via denaro. L'episodio si è registrato intorno alle 9.30. Sulle tracce dei due malviventi ci sono carabinieri e polizia di Salerno che stanno ricostruendo sia il tentativo di rapina sia l'identità dei due banditi. Anche su questo vi aggiorneremo ancora. Cambiamo pagina, parliamo ora di sanità. Chiude la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania. Ovviamente ci sono polemiche e proteste.
3: 118 pronto.
0: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116-117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 18 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini.

0: Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.
1: È arrivato ancora il momento di fermarci per un po' di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze,

0: Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. 3 partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Ben ritrovati, un servizio che tocca l'animo religioso e cattolico, Alzata del Panno della Madonna del Carmelo a Salerno, ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.

0: Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i vespri, il Santo Rosario e il canto delle litanie sono stati animati dal Terz'ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Allora, la festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare in questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei che è donna di speranza in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la città dell'amore.
2: Una breve di servizio, se così possiamo dire. Questa sera ritorna su Italia 2 News, subito dopo questo telegiornale, l'appuntamento con Voci dal Cilento, la rubrica di approfondimento condotta da Anna Velia Salerno.

0: Ad aprire la puntata sarà lo spazio di Info Salerno con un focus rapido e puntuale sulle notizie in breve da tutta la provincia di Salerno. A seguire ci immergeremo con Annavella Salerno nella bellezza del patrimonio locale con la rubrica Museando, un viaggio affascinante alla scoperta dei musei più suggestivi della zona. Infine Spazio e Sapori con la rubrica gastronomica Che Cucino, un viaggio tra informazione, cultura, gusto e ovviamente anche belle immagini, tutto da non perdere. Ed non è da non perdere anche il patto firmato nel Metapontino da 10 sindaci. Per capire di cosa si tratta, ascoltiamo e vediamo il servizio.
1: Un nuovo percorso di cooperazione territoriale prende forma nel Metapontino, dove 10 amministrazioni comunali hanno deciso di costruire una visione condivisa per affrontare le sfide dello sviluppo e delle competitività. L'intesa, formalizzata a Policoro dai sindaci dei comuni, segna l'avvio di una strategia fondata sulla collaborazione tra enti locali e sulla valorizzazione delle potenzialità di una delle aree più dinamiche della Basilicata. L'accordo coinvolge Policoro, Rondella, Nova Siri, Montalbano Ionico, Scanzano Ionico, Tursi, Bernalda, Pisticci, Colobraro e Valsinni, realtà che hanno scelto di mettere in comune risorse, progettualità e competenze per favorire una crescita armonica dell'intero comprensorio, superando logiche frammentarie e interessi circoscritti ai singoli territori. L'iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione regionale 2021-2027 e trova ispirazione nelle politiche di cooperazione promosse dalla Regione Basilicata, orientate a rafforzare il ruolo delle comunità locali nella definizione delle strategie di sviluppo. Alla base dell'intesa vi è il riconoscimento del Metapontino come area di rilevanza strategica caratterizzata da una forte vocazione agricola, turistica e produttiva, oltre che da un patrimonio ambientale e culturale di grande valore. L'obiettivo è costruire un modello di crescita integrato capace di attrarre risorse pubbliche e investimenti privati, generando nuove opportunità economiche ed occupazionali. Tra gli ambienti considerati prioritari figurano anche la valorizzazione dell'offerta turistica, il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, il potenziamento dei servizi destinati ai cittadini e le iniziative rivolte all'inclusione sociale.
0: E ora le previsioni meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate queste centrate per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque,

0: a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, e mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno osservate cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale, e dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana, ad esempio, valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie Giuseppe, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, TikTok, Instagram e Facebook, oltre che restare sempre aggiornati seguendo il nostro sito. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Il comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone.

0: persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno e come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fidesz ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo?
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano si studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance e sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza, parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
0: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
0: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
1: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Per il centenario dalla nascita di Bruno Trentin si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-IT segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'hai solo due strumenti per misurare la rappresentanza. Quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare? Perché noi quando facciamo gli accordi vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori. E quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto. Non è un diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io come sindacato mi metto

chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento d'ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano.

0: Dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt-It, a cui partecipa anche la Fondazione Di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga, servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria e regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: Sono in programma in tutti gli stabilimenti Electrolux assemblee e scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al Mimit si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo bestie, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è una vita lì dentro, ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.
0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
2: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da farli bene praticamente da sempre, dovrebbe essere un di più.

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state

invitate. Chamberlain e Deladieu sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre i nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e il Regno Unito, i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico da tempo della linea staliniana, a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

0: In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e se residente delle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti: il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
0: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
0: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo.
3: La situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros, quindi Jack, Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

0: Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le Previsioni del Tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore. Intanto neve e ghiacciai arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.
1: Quando aumentano i prezzi dell'energia, l'effetto non si ferma alle bollette. Attraversa l'economia, raggiunge le imprese, pesa sui consumi e finisce per incidere sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive con redditi fissi e pensioni. È lo scenario che la Banca d'Italia osserva con crescente preoccupazione dopo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico. Nelle considerazioni finali della relazione annuale è descritto un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti e tensioni energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che nello scenario più critico l'inflazione potrebbe superare il 6%, mentre la crescita economica rallenterebbe di un punto percentuale nel biennio 2026-2027. Un rischio che si sommerebbe alle fragilità già presenti nel sistema produttivo italiano, scarsa innovazione, dipendenza energetica e investimenti insufficienti. Le conseguenze sociali potrebbero essere pesanti. I rincari dell'energia e dei fertilizzanti rischiano infatti di tradursi in un aumento dei prezzi alimentari e in nuove difficoltà per milioni di persone. Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: Lo sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di cracking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità digitale. Tuttavia, i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe, la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

0: quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8%, e prima in classifica Bologna con un tasso di occupazione del 76,4%.
1: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI CGL in Sicilia.
2: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
3: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza, non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
2: Lo sportello sociale sarà uno sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato

0: Un diritto inespresso.
1: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri diritti.
2: Noi siamo il sindacato dei pensionati e sappiamo che i pensionati e le pensionate hanno una marea di necessità e spesso non trovano risposte ai loro bisogni.
3: Ormai 20 regioni d'Italia hanno accolto il nostro progetto organizzativo, politico, di organizzazione della risposta che le leghe possono dare alle persone che si trovano sul territorio. Noi siamo il sindacato della prossimità, della vicinanza, dell'ascolto e della risposta ai bisogni che i cittadini ogni giorno esprimono sui nostri territori.
2: Non è solo una questione di pensione, non è solo una questione di reddito, è anche una questione di servizi, di capire a chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo, stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quelli che metteremo in campo.
4: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Questo programma è offerto da...
6: 1, 2, 3, 4 Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799, attenzione perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: granatari, tutta Italia, ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di J Events, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti, siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino, e poi uno su

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro.

lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca, questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi. Lo chiamò proprio abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè.
0: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Un bilanciamento perfetto. Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: C'è la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, ma è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio, dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.
8: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
9: Venaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
8: Cari amici di TGM Televisione, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando.

0: oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, Bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
1: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
2: Proprio bravo.
0: Ma parliamo di calcio, insomma, un Bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
1: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
1: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
2: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
1: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
3: Senti, numero uno, anzi numero 9,
0: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
1: La passione,
0: poi
1: il cuore e poi i soldi.
0: Comunque, bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
1: una cosa primaria importante.
4: Non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
4: Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
1: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
4: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata,
1: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
4: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il Bomber dei Bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Evans.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi.
2: Siamo dietro le quinte di una presentazione molto

0: particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita, diciamo così, eterna. Insomma, è un bel libro, ha tanta profondità e complimenti.
1: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
0: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
1: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
0: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid.

è molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa, e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km.

Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato.

In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva: gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia. La vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale: il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo: il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice: gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione, se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale: battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti.

0: Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
1: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
2: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crisis.
3: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
1: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
4: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
1: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
5: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un

0: Via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia, un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera, immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
2: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti

dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione, sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera.

0: Partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Sisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con un episodio avvenuto lungo la 2 del Mediterraneo, un secchio lanciato da un cavalcavia che è andato a conficcarsi nel parabrezza di un camion, ferito il conducente. Paura nella notte tra lunedì e ieri lungo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Buonabitacolo Padula. Ignoti hanno lanciato da un cavalcavia un secchio pieno di bottiglie, colpendo in pieno un parabrezza di un camion in transito. L'impatto è stato violento, il vetro è andato in frantumi, il secchio si è incastrato nel parabrezza. Alcuni frammenti hanno colpito all'occhio il conducente, un siciliano che è stato soccorso dal personale del 118 prima sul posto e poi trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La procura della Repubblica di Lago Negro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo. Indagini in corso quindi per cercare di risalire l'autore o gli autori di questo gesto che avrebbe potuto causare una vera e propria tragedia. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca. Sarà un ampio telegiornale con tante notizie di cronaca. Controlli dei NAS nei locali della Movida Salernitana. Tante le irregolarità riscontrate. Ci racconta tutto Federica Pistone.
2: Controlli a tappeto dei

0: carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi, quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo, effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.
1: E come detto, ancora notizie di cronaca. Questa volta ci occupiamo di una maxi truffa del Superbonus con un sequestro da 160 milioni.
0: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a 2 organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale. Interventi che, secondo l'ipotesi accusatoria, non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati, sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da 2 professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini, la Procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore

0: che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.
1: Ancora con la cronaca, parliamo ancora una volta della bussentina. Nel telegiornale di ieri vi avevo detto che ANAS sarebbe corsa ai ripari. È arrivata la nota ufficiale dell'ANAS che ha disposto l'estensione del servizio di presidio del personale su strada anche nei prossimi due fine settimana di giugno, ovvero nei giorni di 20 e 21 e 27 e 28 giugno. Nell'accordo precedente i movieri che dovevano controllare il traffico, stiamo parlando del semaforo a Casella in Pitteri, erano previsti soltanto a luglio. La decisione, dopo le tante file, le tante polemiche nelle scorse fine settimana, con disagi notevoli al turismo cilentano. Ancora cronaca, ma andiamo a Sala Consilina con un'indagine che riguarda i cosiddetti furbetti del cartellino. Ci sono degli indagati nel comune di Sala Consilina.
2: Indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furbetti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lago Negro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.
1: Ovviamente vi terremo aggiornati anche sulla storia dei furbetti del cartellino. Ora non fate i furbetti voi, restate qui, un po' di pubblicità e torniamo subito.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore a €35. Porta bottiglie a partire da €20. Porta TV a €65. Set di 4 sedie a €190. Mobile multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo ora ancora di tentativi di truffe. Questa volta gli episodi si registrano a Sant'Arsenio con informazioni fasulle sulla Taria al telefono da parte di ignoti ai cittadini di Sant'Arsenio. Capiamo tutto nel prossimo servizio.
1: Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della Polizia Municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.
0: Un nuovo servizio di cronaca, un nuovo episodio che è avvenuto questa volta a Casalvelino, dove una persona è caduta in un pozzo profondo 10 metri, per fortuna è stato salvato.
2: Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa. E non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là, e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
3: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Piano Vetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che, ormai stremato, si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
2: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un palo in mezzo a questa scala qua, da un pozzo a un altro, e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
3: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
2: È stata una cosa velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
3: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Piano Vetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
2: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvelino, eravamo in direzione Baronisi, non lo so nemmeno perché sono tornato indietro, apposta perché dovevo sistemare il climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.
0: Non termina mai la cronaca questa sera. Questa mattina nel quartiere di Forni a Salerno due uomini armati hanno messo a segno una rapina nella filiale di Poste Italiane di via Ostaglio. Il colpo però non è andato a buon fine, i malviventi sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via denaro. L'episodio si è registrato intorno alle 9.30. Sulle tracce dei due malviventi ci sono carabinieri e polizia di Salerno, che stanno ricostruendo sia il tentativo di rapina sia l'identità dei due banditi. Anche su questo vi aggiorneremo ancora. Cambiamo pagina, parliamo ora di sanità. Chiude la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania. Ovviamente ci sono polemiche e proteste.
4: 118 pronto.
3: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116-117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.
0: È arrivato ancora il momento di fermarci per un po' di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza.

0: Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso, come un tempo, via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero, via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Allora, la festa è l'espressione più cara per dire alla nostra Mamma Celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare in questi nostri sentimenti non solo di devozione ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua con la centralità della parola e della messa domenicale e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei che è donna di speranza in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la civiltà dell'amore.
2: Una breve di servizio, se così possiamo dire. Questa sera ritorna su Italia 2 News, subito dopo questo telegiornale, l'appuntamento con Voci dal Cilento, la rubrica di approfondimento condotta da Anna Velia Salerno. Ad aprire la puntata sarà lo spazio di Info Salerno, con un focus rapido e puntuale sulle notizie in breve da tutta la provincia di Salerno. A seguire ci immergeremo con Anna Velia Salerno nella bellezza del patrimonio locale con la rubrica Museando, un viaggio affascinante alla scoperta dei musei più suggestivi della zona. Infine, spazio e sapori con la rubrica gastronomica Che Cucino, un viaggio tra informazione, cultura, gusto e ovviamente anche belle immagini, tutto da non perdere. Ed non è da non perdere anche il patto firmato nel Metapontino da 10 sindaci. Per capire di cosa si tratta, ascoltiamo e vediamo il servizio.
3: Un nuovo percorso di cooperazione territoriale prende forma nel Metapontino, dove 10 amministrazioni comunali hanno deciso di costruire una visione condivisa per affrontare le sfide dello sviluppo e delle competitività. L'intesa, formalizzata a Policoro dai sindaci dei comuni, segna l'avvio di una strategia fondata sulla collaborazione tra enti locali e sulla valorizzazione delle potenzialità di una delle aree più dinamiche della Basilicata. L'accordo coinvolge Policoro, Rondella, Novasiri, Montalbano Ionico, Scanzano Ionico, Tursi, Bernalda, Pisticci, Colobraro e Valsinni, realtà che hanno scelto di mettere in comune risorse, progettualità e competenze per favorire una crescita armonica dell'intero comprensorio, superando logiche frammentarie e interessi circoscritti ai singoli territori. L'iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione regionale 2021-2027 e trova ispirazione nelle politiche di cooperazione promosse dalla Regione Basilicata, orientate a rafforzare il ruolo delle comunità locali nella definizione delle strategie di sviluppo. Alla base dell'intesa vi è il riconoscimento del Metapontino come area di rilevanza strategica, caratterizzata da una forte vocazione agricola, turistica e produttiva, oltre che da un patrimonio ambientale e culturale di grande valore. L'obiettivo

0: per costruire un modello di crescita integrato capace di attrarre risorse pubbliche e investimenti privati, generando nuove opportunità economiche ed occupazionali. Tra gli ambienti considerati prioritari figurano anche la valorizzazione dell'offerta turistica, il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, il potenziamento dei servizi destinati ai cittadini e le iniziative rivolte all'inclusione sociale.
1: E ora le previsioni meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionale, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio, qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano, anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni, con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, è mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno, osservate. Cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola, ad iniziare dal settore occidentale. E dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì, con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul Beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola, interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana, ad esempio, valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure sia del Vallo di Diano, sia sul Spinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie Giuseppe, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, TikTok, Instagram e Facebook, oltre che restare sempre aggiornati seguendo il nostro sito. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare.

Gare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando

cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza.

Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km/h è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia,
la vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions

Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha.

0: fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata, li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione dell'avvertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore

0: può generare dal VIA al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano: 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche, che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrosi.

fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia, un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrarsi per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial, è il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Sul caso indagano gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. Nessuno per ora ha visto nulla, infatti dal cavalcavia non si sono viste né ombre né altro. Il camionista non si è accorto che ci fosse qualcuno sul viadotto. La Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo per risalire ai responsabili dell'episodio. Dallo stesso cavalcavia e nello stesso punto è stato anche lanciato un sacchetto di catrame che non ha coinvolto nessun veicolo in transito lungo la 2 del Mediterraneo.
1: Indagini in corso quindi per cercare di risalire all'autore o agli autori di questo gesto che avrebbe potuto causare una vera e propria tragedia. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, riprendiamo ancora con la cronaca. Sarà un ampio telegiornale con tante notizie di cronaca. Controlli dei NAS nei locali della Movida Salernitana. Tante le irregolarità riscontrate. Ci racconta tutto Federica Pistone.
3: Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS di Salerno nelle aree della Movida e nei quartieri a maggiore afflusso turistico del capoluogo salernitano. Le verifiche effettuate hanno interessato numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti. L'esito delle ispezioni ha evidenziato una situazione particolarmente critica. 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti e in 3 casi, in collaborazione con il personale dell'ASL, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività. Tra le situazioni più gravi quella riscontrata in un ristorante dove i militari hanno accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, tra cui la presenza di insetti nella cucina, muffe, infiltrazioni d'acqua e assenza di acqua nei servizi igienici del personale. Sono stati sequestrati inoltre circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità. È stata sospesa l'attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate, assenza di acqua calda e impianti di aerazione non funzionanti. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento è interessato uno chalet, dove sono state rilevate infezioni di blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Nel corso del controllo effettuato con il supporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state inoltre sequestrate 12 bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato. Altri 2 provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno, nei confronti di un supermercato e di un bar. Nel primo caso sono emerse condizioni igieniche particolarmente compromesse, con sporco diffuso, presenza di infestanti e persino una carcassa di topo rinvenuta all'interno di una trappola. Nel secondo sono state contestate gravi carenze nei servizi destinati al personale. Nel corso delle verifiche sono state inoltre impartite numerose prescrizioni e diffide per sanare irregolarità minori, come la mancata gestione degli allergeni e carenze organizzative. Contestate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro per violazioni alle procedure HACCP e delle norme sulla tracciabilità degli alimenti. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa 2 milioni di euro.
1: E come detto, ancora notizie di cronaca. Questa volta ci occupiamo di una maxi truffa del Superbonus con un sequestro da 160 milioni.
3: Un sistema fraudolento, esteso e ramificato, fondato sulla creazione di crediti fiscali inesistenti legati ai principali incentivi statali per l'edilizia, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Salerno al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Salernitana. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e valori per un importo complessivo di circa 160 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento ha interessato oltre 240 soggetti. L'operazione riguarda presunte frodi legate ai bonus edilizi introdotti negli ultimi anni, tra cui bonus facciate, super bonus 110%, eco bonus e sisma bonus. Secondo quanto emerso dagli accertamenti,

0: del nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno, il sistema illecito sarebbe stato riconducibile a due organizzazioni criminali con base nella provincia salernitana. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo che si sarebbe fondato sull'utilizzo di oltre 80 società sparse in tutta Italia. Si tratterebbe delle cosiddette società cartiere, formalmente incaricate di eseguire lavori di riqualificazione edilizia su circa 200 immobili distribuiti sul territorio nazionale, interventi che secondo l'ipotesi accusatoria non sarebbero mai stati realizzati, e tra gli immobili coinvolti figurerebbero sia proprietà riconducibili agli stessi indagati sia beni appartenenti a soggetti completamente estranei ai fatti, compresi privati cittadini e alcuni enti pubblici, tra cui addirittura dei comuni. Un ruolo centrale sarebbe stato svolto da due professionisti contabili, ritenuti promotori delle presunte associazioni per delinquere. Secondo gli investigatori, questi avrebbero costituito e gestito numerose società coinvolte nello schema fraudolento e, grazie all'abilitazione all'accesso della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti, avrebbero trasmesso le comunicazioni necessarie a generare milioni di euro di crediti fiscali inesistenti. I crediti così creati sarebbero stati successivamente monetizzati. Nel corso delle indagini la procura ha inoltre ottenuto la liquidazione giudiziale di una società del Salernitano, ritenuta strumentale alla commissione di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. L'impresa avrebbe intrattenuto rapporti con altre società coinvolte nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore che supera i 335 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla ricostruzione dei flussi finanziari dei proventi illeciti. L'analisi delle movimentazioni bancarie ha consentito di contestare ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio per circa 17 milioni di euro, con trasferimenti ingenti anche all'estero, verso Cina, India e Pakistan.
1: Ancora con la cronaca, parliamo ancora una volta della bussentina. Nel telegiornale di ieri vi avevo detto che ANAS sarebbe corsa ai ripari. È arrivata la nota ufficiale dell'ANAS che ha disposto l'estensione del servizio di presidio del personale su strada anche nei prossimi due fine settimana di giugno, ovvero nei giorni di 20 e 21 e 27 e 28 giugno. Nell'accordo precedente i movieri che dovevano controllare il traffico, stiamo parlando del semaforo a Casella Impitteri, erano previsti soltanto a luglio. La decisione, dopo le tante file e le tante polemiche nelle scorse fine settimana, con disagi notevoli al turismo cilentano. Ancora cronaca, ma andiamo a Sala Consilina con un'indagine che riguarda i cosiddetti furbetti del cartellino. Ci sono degli indagati nel comune di Sala Consilina.
2: Indagini in corso a Sala Consilina per i cosiddetti furbetti del cartellino. L'attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina e della procura di Lagonegro si stanno concentrando su alcuni impiegati del comune salese per un presunto raggiro in merito all'uso del beige e della mancata presenza all'interno della struttura lavorativa. Il sindaco Mimmo Cartolano non è stato ancora informato del caso e comunque non ci sono politici e amministratori indagati. Le indagini da parte dei militari sono partite alcuni mesi fa e vedono coinvolti, secondo quanto trapela, almeno due impiegati comunali. Tuttavia, poco o nulla trapela per ora dagli ambienti investigativi e dalla procura lucana. Potrebbero essere comunque coinvolte più persone e se ne potrebbe sapere di più tra qualche settimana. Comunque, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno fatto accesso agli atti del comune per ricostruire l'intera vicenda e le eventuali responsabilità.
1: Ovviamente vi terremo aggiornati anche sulla storia dei furbetti del cartellino. Ora non fate i furbetti voi, restate qui, un po' di pubblicità e torniamo subito.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo ora ancora di tentativi e di truffe. Questa volta gli episodi si registrano a Sant'Arsenio con informazioni fasulle sulla taria al telefono da parte di ignoti ai cittadini di Sant'Arsenio. Capiamo tutto nel prossimo servizio.
1: Un avviso rivolto alla cittadinanza per prevenire possibili tentativi di truffa. L'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, ha pubblicato un messaggio informativo sui propri canali istituzionali per mettere in guardia i residenti da alcune telefonate sospette segnalate negli ultimi giorni. Secondo quanto reso noto dal comune, diversi cittadini sarebbero stati contattati da persone che si qualificano come incaricati dell'ente municipale e che richiedono informazioni relative alla Tari. L'amministrazione ha precisato che il comune non effettua richieste di dati personali, documentazione o informazioni bancarie attraverso contatti telefonici. Per questo motivo viene raccomandata la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non comunicare alcun dato sensibile ed a interrompere immediatamente la conversazione qualora dovessero ricevere chiamate di questo genere. In presenza di situazioni sospette, l'invito è a segnalare tempestivamente l'accaduto agli uffici comunali competenti oppure alle forze dell'ordine. Non si tratta dei primi tentativi di truffa telefonica messi in atto sul territorio comunale. L'amministrazione e anche il comando della polizia municipale ha prontamente provveduto a mettere in guardia i cittadini, evitando situazioni spiacevoli.
0: Un nuovo servizio di cronaca, un nuovo episodio che è avvenuto questa volta a Casalvelino, dove una persona è caduta in un pozzo profondo 10 metri, per fortuna è stato salvato.
2: Abbiamo visto un signore che era caduto in quel pozzo là e si era agganciato vicino a una cannola esistente già da qualche tempo. Comunque perdeva sangue dalla testa. E non sapevamo, teneva una lesione, non sapevamo cosa si era fatto. Lui era diventato tutto bianco e gridava che non ce la faceva più a tenersi vicino a quella cannola là e che da un momento all'altro si lasciava perché non ce la faceva più.
3: Attimi di grande tensione a Casalvelino, nei pressi della sede comunale, dove un uomo è caduto all'interno di un pozzo profondo

0: oltre 10 metri, rischiando di perdere la vita. Provvidenziale l'intervento di Gabriele Enrico, artigiano originario di Pianovetrale, e di due suoi operai che, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato ad entrare in azione. Con grande coraggio si sono calati nel pozzo utilizzando una scala e delle corde, raggiungendo l'uomo che ormai stremato si trovava nell'acqua gelida sul fondo della cavità.
1: Il fondo non lo toccava con i piedi. Mi è venuto in mente di, ho visto una scala là vicino di ferro e l'ho presa, l'ho calata dentro il pozzo e l'altro ragazzo, gli altri due ragazzi abbiamo messo un balo in mezzo a questa scala qua, da un pozzo a un altro, e lui si è agganciato. Poi un altro ragazzo ha preso una, diciamo, un'imbracatura e l'abbiamo calata giù e poi l'abbiamo tirata.
0: Le operazioni di soccorso sono durate circa 15 minuti e si sono concluse con il recupero in sicurezza della persona coinvolta. Secondo i presenti, un ulteriore ritardo di pochi minuti avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, poiché l'uomo era in evidente stato di sofferenza e prossimo al collasso.
1: Una cosa velocissima, velocissima, non abbiamo pensato a niente di che poteva succedere, perché lui comunque si stava, diciamo, non ce la faceva più a tenersi.
0: Alla scena hanno assistito numerosi cittadini che hanno sottolineato il gesto di straordinaria generosità e senso civico dei tre soccorritori. Un episodio che mette in luce il coraggio e la prontezza di giovani legati alla comunità di Pianovetrale, protagonisti di un intervento che si è rivelato determinante per salvare una vita.
1: Noi là eravamo per caso, cioè non eravamo nemmeno destinati a stare lì a Casalvidino, eravamo in direzione Baronisi, non lo so nemmeno perché sono tornato indietro apposta, perché dovevo sistemare il climatizzatore e non ci volevo nemmeno andare, quindi da un lato è stato anche fortunato e siamo contenti che è andata bene.
2: Non termina mai la cronaca questa sera. Questa mattina nel quartiere di Forna a Salerno, due uomini armati hanno messo a segno una rapina nella filiale di Poste Italiane di via Ostaglio. Il colpo però non è andato a buon fine, i malviventi sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via denaro. L'episodio si è registrato intorno alle 9.30. Sulle tracce dei due malviventi ci sono carabinieri e polizia di Salerno, che stanno ricostruendo sia il tentativo di rapina sia l'identità dei due banditi. Anche su questo vi aggiorneremo ancora. Cambiamo pagina, parliamo ora di sanità. Chiude la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania. Ovviamente ci sono polemiche e proteste.
3: 118 pronto.
0: Si è concluso il trasferimento delle attività della centrale operativa 118 di Vallo della Lucania verso Salerno. Alle ore 12 è stata ufficialmente chiusa la storica sede presso l'ospedale San Luca, punto di riferimento per oltre 26 anni per la gestione delle emergenze sanitarie nel Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Alborni. Contestualmente, nei locali del presidio ospedaliero San Luca diventerà operativa la centrale 116117, il nuovo servizio dedicato alle richieste sanitarie non urgenti e all'assistenza territoriale, previsto dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Secondo quanto comunicato dall'ASL, si tratta di una riorganizzazione delle funzioni operative e non della soppressione di un presidio sanitario. Le chiamate di emergenza del 118 saranno infatti gestite dalla centrale di Salerno, mentre il territorio manterrà un ruolo strategico attraverso il nuovo servizio 116117. Una trasformazione che tuttavia lascia un sentimento di amarezza in molti operatori e cittadini. Per oltre un quarto di secolo la centrale operativa 118 di Vallo della Lucania ha rappresentato il cuore del sistema dell'emergenza sanitaria dell'ex ASL Salerno 3, coordinando interventi su un territorio vastissimo e complesso, composto da 94 comuni tra coste, aree montane e centri interni, spesso caratterizzati da collegamenti difficili. La forza della struttura è stata per anni la profonda conoscenza del territorio, una competenza maturata sul campo e costruita attraverso migliaia di interventi, dalle emergenze quotidiane alle calamità naturali, fino ai momenti più delicati della recente storia sanitaria nazionale. La chiusura arriva inoltre alla vigilia della stagione estiva, periodo in cui il Cilento registra un significativo incremento della popolazione per l'arrivo di turisti e visitatori, con conseguente aumento delle richieste di assistenza sanitaria. Nessuno mette in discussione la professionalità degli operatori, né la necessità di adeguare il sistema alle nuove esigenze organizzative. Resta però il rammarico per la perdita di un presidio che per decenni ha rappresentato non soltanto un servizio, ma anche un simbolo di vicinanza istituzionale al territorio.
2: È arrivato ancora il momento di fermarci per un po' di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Ben ritrovati, un servizio che tocca l'animo religioso e cattolico, Alzata del Panno della Madonna del Carmelo a Salerno, ci racconta tutto Maria Grazia Petrizzo.

Il Rione Carmine, come ogni anno ad un mese che precede la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ha partecipato con devozione alla tradizionale alzata del panno. L'antico rito, radicato nello spirito della comunità diocesana, è un importante simbolo identitario della città di Salerno che per un mese intero celebra la sua Madonna con abitudini legate alla memoria locale tra storia e cultura popolare. La processione del panno della Vergine Maria Santissima del Carmelo, uscita dalla porta storica del santuario, ha percorso come un tempo via Carmine, via Marino Paglia, via Lorenzo Cavaliero,

0: via Pio XI, con arrivo in piazza Bolognini, dove l'immagine sacra è stata elevata davanti la porta della chiesa per rimanere esposta fino al prossimo 16 luglio, giorno della festa. La processione è stata accompagnata dallo storico complesso bandistico Città di Salerno, diretto dal maestro Rosario Barbarulo. All'interno del santuario, i Vespri, il Santo Rosario e il Canto delle Litanie sono stati animati dal Terz'Ordine Carmelitano ed hanno preceduto la Santa Messa presieduta da Monsignor Alfonso Raimo, con la presenza del rettore del santuario, Don Biagio Napoletano, del priore dell'Arciconfraternita Paolo Califano e delle autorità locali. Hanno portato un prezioso contributo alla cerimonia le voci della Corale Angelicus di Mercato San Severino, diretta dal maestro Agnello Napoli. Sul significato liturgico della cerimonia abbiamo ascoltato Don Biagio Napoletano, rettore del santuario.
1: Allora, la festa è l'espressione più cara per dire alla nostra mamma celeste che ci assiste nel cammino di benedizione e di speranza, per poterci rinforzare questi nostri sentimenti, non solo di devozione, ma soprattutto di fede vera, che poi si traduce in una vita cristiana assidua, con la centralità della parola e della messa domenicale, e nell'imitazione delle virtù di Maria: l'umiltà, l'obbedienza, la carità. E lei, che è donna di speranza, in un mondo senza speranza, dove l'uno è contro l'altro, in un mondo di fratelli, per costruire la civiltà dell'amore.
2: Una breve di servizio, se così possiamo dire. Questa sera ritorna su Italia 2 News, subito dopo questo telegiornale, l'appuntamento con Voci dal Cilento, la rubrica di approfondimento condotta da Anna Velia Salerno. Ad aprire la puntata sarà lo spazio di Info Salerno, con un focus rapido e puntuale sulle notizie in breve da tutta la provincia di Salerno. A seguire ci immergeremo con Anna Velia Salerno nella bellezza del patrimonio locale, con la rubrica Museando, un viaggio affascinante alla scoperta dei musei più suggestivi della zona. Infine, spazio e sapori, con la rubrica gastronomica Che Cucino, un viaggio tra informazione, cultura, gusto e ovviamente anche belle immagini, tutto da non perdere. Ed non è da non perdere anche il patto firmato nel Metapontino da 10 sindaci. Per capire di cosa si tratta, ascoltiamo e vediamo il servizio.
3: Un nuovo percorso di cooperazione territoriale prende forma nel Metapontino, dove 10 amministrazioni comunali hanno deciso di costruire una visione condivisa per affrontare le sfide dello sviluppo e delle competitività. L'intesa, formalizzata a Policoro dai sindaci dei comuni, segna l'avvio di una strategia fondata sulla collaborazione tra enti locali e sulla valorizzazione delle potenzialità di una delle aree più dinamiche della Basilicata. L'accordo coinvolge Policoro, Rondella, Novasiri, Montalbano Ionico, Scanzano Ionico, Tursi, Bernalda, Pisticci, Colobraro e Valsinni, realtà che hanno scelto di mettere in comune risorse, progettualità e competenze per favorire una crescita armonica dell'intero comprensorio, superando logiche frammentarie e interessi circoscritti ai singoli territori. L'iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione regionale 2021-2027 e trova ispirazione nelle politiche di cooperazione promosse dalla Regione Basilicata, orientate a rafforzare il ruolo delle comunità locali nella definizione delle strategie di sviluppo. Alla base dell'intesa vi è il riconoscimento del Metapontino come area di rilevanza strategica, caratterizzata da una forte vocazione agricola, turistica e produttiva, oltre che da un patrimonio ambientale e culturale di grande valore. L'obiettivo è costruire un modello di crescita integrato, capace di attrarre risorse pubbliche e investimenti privati, generando nuove opportunità economiche ed occupazionali. Tra gli ambienti considerati prioritari figurano anche la valorizzazione dell'offerta turistica, il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, il potenziamento dei servizi destinati ai cittadini e le iniziative rivolte all'inclusione sociale.
2: E ora le previsioni meteo con il nostro esperto Giuseppe Stabile.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. La nostra penisola sta per essere interessata dalla prima vera ondata di caldo di natura africana. Sgombriamo subito il campo dicendo che non si tratterà di nulla di eccezionale. Più volte nel mese di giugno abbiamo assistito ad avvezioni calde direttamente dal cuore dell'Africa e dunque temperature anche prossime a 40 gradi Celsius. In questo caso non avremo questi valori, ve lo spiegherò a breve, anche perché le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione sarà interessata all'avvezione calda, ma in misura minore. Intanto, osservando la mappa prevista per mercoledì 17 giugno, osserviamo l'espansione del promontorio subtropicale in quota con direzione, con asse che non passerà inizialmente sulla nostra penisola e dunque avremo inizialmente ancora correnti in quota settentrionali, infiltrazioni di aria fresca in quota che nel corso del pomeriggio, nella giornata di mercoledì, daranno luogo ancora a qualche manifestazione temporalesca, precipitazione a carattere di rovescio qua e là sparse lungo la dorsale dell'Appennino della nostra regione. Vediamo intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo proprio da mercoledì 17 giugno. Osservate, questa è centrata per il pomeriggio, questa cartina, come avremo condizioni di cielo al mattino, sereno, poco nuvoloso ovunque, ma nel corso del pomeriggio addensamenti anche consistenti lungo la dorsale appenninica e nel Salernitano anche nell'immediato settore costiero, dove potremo avere rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori al di sopra della media climatologica del periodo. La ventilazione da ovest o da nord-ovest, dunque a regime di brezza, specie nelle ore centrali della giornata, e mare poco mosso. Per la giornata di giovedì 18 giugno osservate cielo sereno ovunque, al limite qualche nube di passaggio, grazie al rinforzo dell'alta pressione subtropicale che interesserà sempre più la nostra penisola ed iniziare dal settore occidentale e dunque avremo un aumento delle temperature ancora lieve nella giornata di giovedì con valori massimi che raggiungeranno i 30-32 gradi centigradi sulla nostra regione, anche qualche grado in più nella piana casertana e sul beneventano. Saranno picchi termici questi qui, non temperature costantemente al di sopra dei 30 gradi. La ventilazione debole da ovest o da nord-ovest e mare quasi calmo. Infine la tendenza successiva. Questa cartina è centrata per venerdì, le ore centrali di venerdì 19 giugno. Osservate come l'asse del promontorio subtropicale in quota, dunque del promontorio africano, si passerà direttamente anche sulla nostra penisola, proprio taglierà la nostra penisola interessando maggiormente il settore centro-settentrionale, dove avremo un inizio proprio dell'ondata di caldo. Qui avremo sulla pianura padana ad esempio valori anche prossimi a 37-38 gradi Celsius, temperature anche elevate sulla nostra regione, questo a partire da venerdì, ma l'apice del caldo lo raggiungeremo tra domenica e i primi giorni della prossima settimana, quando anche sulla nostra regione potremmo raggiungere picchi termici nell'ordine dei 34-35 gradi Celsius. Questi valori saranno raggiungibili nelle aree interne, lontane dal mare, dunque sulle pianure, sia del Vallo di Diano, sia sul Pinia, Beneventano e Casertano. Si tratta di valori non eccezionali per questo periodo, quindi via i titoli apocalittici che in meteorologia, soprattutto quando parliamo di scienza, non dovrebbero essere utilizzati. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
2: Grazie Giuseppe, questo era il nostro ultimo contributo, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, TikTok, Instagram e Facebook, oltre che restare sempre aggiornati seguendo il nostro sito. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ehi, vai, chi è la nonna? Signora, dobbiamo eseguire, siamo della polizia. Signora, signora, dobbiamo eseguire. Signora, siamo dalla questura.
1: Ma chi sta collaborando con noi, signora?
2: Signora,
0: signora, signora, aiuto, aiuto. No, dobbiamo andare, Simone, Simone. Simone.
3: Signora,
0: deve collaborare,
1: signora.
0: Signora,
1: collaborativa con noi, signora.
0: Ma non lo
2: lasciami.
0: Preso. Signora, lasci il bambino.
1: Signora.
2: Simone, il bambino no.
0: Signora, lasci il bambino.
2: Lasciami.
0: Tenga così.
4: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri, la seconda nella quale parleremo dell'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie, gli orfani per legge, come li abbiamo chiamati nell'ultimo numero della rivista Delitti e Misteri, ovvero quei bambini che spesso con motivazioni quantomeno chiamiamole assurde, relazionate ad assistenti sociali, molto spesso purtroppo poco preparati, non idonei per affrontare casi così delicati. Anche oggi ne parleremo in studio con i miei ospiti, con Laura Rusa, mamma di un bambino sottratto proprio
5: Buonasera.
4: A lei. Da quanto tempo non vede suo figlio, Laura?
5: Non ho più contatti con mio figlio da oltre 2 anni ormai.
4: Ecco, una mamma che da 2 anni non ha rapporti, non ha contatti addirittura col figlio. Ecco noi nuovamente il dottor Marco Valerignani, criminologo. Bentornato.
6: Grazie.
4: Dottor Valerignani. Naturalmente anche l'amico Giovanni Napa, fonico forense, bentornata anche a te. E collegati in esterna abbiamo l'avvocato Cristina Franceschini da Verona. Bentornata, avvocato.
7: A lei e ai suoi telespettatori e agli altri ospiti in studio.
4: E il consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Angelo Matteo Socci. Bentornato, dottore.
8: Buona serata a voi tutti.
4: Bene, abbiamo visto, ho voluto aprire anche questa puntata con un altro caso di un bambino strappato dalle mani della mamma, un bambino che urlava, non voleva naturalmente lasciare la propria mamma, la forza pubblica che faceva, naturalmente, lo voglio sottolineare, il proprio lavoro, insomma, l'ha dovuto per forza di cose portare via, perché poi se non si risponde agli ordini sono loro che ne pagano. Probabilmente poi, questo lo chiederò anche al dottor Sorci, perché poi con il dottor Sorci abbiamo fatto tantissime trasmissioni e il dottor Sorci ha sempre sottolineato una cosa, che quando ci sono delle azioni da compiere serve personale altamente specializzato. Dottor Sorci, io parto direttamente con lei, perché poi lei è quasi ospite fisso della nostra trasmissione e ha sempre parlato di professionalità. Ecco, in questi casi non servirebbe magari del personale specializzato, gli agenti di polizia sono addestrati per fare altre cose, non certo per andare a prendere i bambini alle mamme. Insomma, non servirebbe magari del personale più attrezzato, adeguato, preparato, magari con modi più congrui per un bambino di quell'età, per un adolescente, per un bambino di 3, 4 anni, 5 anni, 10 anni?
8: Ma le esecuzioni che concerne i bambini devono essere tutti seguiti dal giudice tutelare e da operatori professionisti, non si devono creare traumi. perché se è pur vero che bisogna eseguire dei provvedimenti che hanno le loro ragioni, non discutiamo delle ragioni, è pur vero che l'esecuzione di questi provvedimenti deve fare il meno male possibile. Nella psiche del bambino un'esecuzione forzata, come se fosse un arresto, una messa in sicurezza, cagiona un trauma, forse grave, un trauma grave, ecco, questo va evitato, ma io credo che gli operatori del diritto sappiano questo e seguano con le dovute cautele. Non credo che ci siano casi di esecuzione così drammatica, forse non lo so se questo era un caso vero, quello era una ricostruzione giornalistica. L'esecuzione dei minori devono essere fatte con i guanti bianchi, devono essere fatte da personale specializzato, da assistenti, da sotto la cura del giudice tutelare che riesce a eseguire il provvedimento senza creare traumi.
4: No, era un video assolutamente originale, non è stato creato per scopi giornalistici, anche perché lei sa benissimo che noi non usiamo mostrare ai nostri telespettatori dei video creati ad hoc, ma insomma, anche perché non siamo qui a giudicare nessuno, ma affrontare un tema che è molto delicato, che voglio sottolineare, nessuno vuole trattare, perché è un tema che forse dà fastidio a troppi e dietro c'è un business che forse arricchisce altrettanti. Ecco, io vorrei parlare proprio adesso del business che c'è dietro questi allontanamenti. Pare, insomma, un business di oltre 6 miliardi di euro. Il fatto che poi si preferisca magari togliere dei figli a una famiglia perché perde il posto di lavoro, perché non può poi magari offrirgli tutto quello che dovrebbero offrire dei genitori, vengono mandati in strutture pubbliche che costano anche 400 euro al giorno. Sarebbe molto meglio probabilmente dare 100 euro alla famiglia e permettere e garantire ai figli di crescere nella propria casa. Laura, mi sembra un'assurdità anche questa.
5: È assolutamente un'assurdità. Io penso a mio figlio, appunto, che ha trascorso un anno e due mesi in casa famiglia e di cui io ho visto con i miei occhi le determine comunali per un importo di 3.100 euro al mese per mio figlio. Quindi un bambino che costava singolarmente 3.000 euro al mese. Per cui con 3.000 euro al mese capiamo tutti che un bambino dovrebbe avere una vita super, perché credo che nessuno di noi, insomma, come dipendente statale con uno stipendio medio spende 3.000 euro al mese per un bambino. Ma soprattutto relativamente a questo fatto, è chiaro che casa famiglia vuol dire posti di lavoro, letti pieni vuol dire posti di lavoro, perché vuol dire educatori impegnati, vuol dire psicologi, vuol dire psicoterapeuti, psichiatri, assistenti sociali che controllano gli incontri protetti con i genitori quando ci sono, visto che nel mio caso non ci sono più stati, e senza contare poi tutto il resto, cioè anche la semplice ditta delle pulizie o i fornitori di generi alimentari. Quindi va da sé che si tratta di una filiera talmente ampia che cercare di far cessare questo dramma dei bambini vuol dire veramente ridurre abbondantemente i posti di lavoro, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui non si ha interesse. La cosa che lascia veramente senza parole è vedere come alcune di queste strutture, non voglio generalizzare, ma quella dove era mio figlio svolgeva questo tipo di attività, alcune di queste strutture arrivano persino a fare delle raccolte di beneficenza coinvolgendo i cittadini, chiedendo generi alimentari di prima necessità. Mi ricordo ad esempio che l'anno scorso sotto Natale c'erano degli annunci della casa famiglia di mio figlio che richiedeva ad esempio il dentifricio, la carta igienica, la pasta o la passata di pomodoro, quando abbiamo appunto determine comunali di 3

0: 2000 euro al mese per bambino, quindi si arriva addirittura ad uno sfruttamento, diciamo, delle situazioni di questi bambini per creare una sorta di compassione, di pietà, diciamo così, nella gente che non è a conoscenza di questo dramma.
1: Giovanni.
0: E perché non è a conoscenza?
1: Giovanni.
0: Perché purtroppo se ne parla poco, perché non tutti hanno il coraggio che ha lei, direttore, di affrontare queste tematiche. E quindi si utilizzano i bambini proprio per fare raccolte di beneficenza, sfruttando appunto l'immagine dell'orfanello, l'immagine del bambino abbandonato, quando invece sappiamo che non sono queste le motivazioni. Io stessa oggi mi sono ritrovata nel condominio dove abito con una locandina pubblicitaria di una casa famiglia che chiedeva beneficenza per i bambini. I miei condomini hanno rilevato che fosse un fine nobile e giusto, perché la gente non sa cosa ruota dietro a queste situazioni.
1: Ha fatto male a non portarci la fotografia di questa locandina, perché insomma è piuttosto vergognoso. Giovanni, prima che iniziassimo a registrare mi hai raccontato alcuni episodi legati poi a degli assistenti sociali. Ripeto, io non voglio mettere sulla graticola gli assistenti sociali, lungi da me l'idea. Metto sulla graticola persone che poi non sono capaci di fare il proprio lavoro, quantomeno lo fanno magari con qualche ombra, no? Come ha detto qualcuno. Ecco, vuoi raccontarci uno di questi episodi? Perciò è emblematico anche su come poi queste case famiglie, che sono tutte private nel 99% dei casi, proliferano e sono sempre stracolme di clienti, tra virgolette.
2: Io mi occupo di audio a livello forense, di tutte quelle registrazioni che vengono prodotte per provare una qualche situazione. Parlando in questo caso di bambini e di assistenza sociale in generale, possiamo parlare di quei bambini che diventano vittime, così li definisco io, di separazioni non troppo calme, di separazioni turbolente, e questi bambini vengono usati poi come arma di ricatto in qualche modo e finiscono per trovarsi in queste situazioni. Un caso è quello di una madre che in un clima di separazione fa diversi esposti nei confronti dell'ex marito, del marito comunque, accusandolo di avere dei comportamenti violenti, sia fisici che non. A questo punto si innesca un meccanismo tale, che non sto a sviscerare nei particolari, ma a un certo punto questa donna con i due bambini viene posta sotto l'attenzione appunto degli assistenti sociali. Si recano più volte a casa di questa signora. Questa signora, ad un certo punto, notando che viene anche ricattata, minacciata in qualche modo: se non tieni questo comportamento, se non seguirai questa linea, i bambini non li vedrai più, te li toglieremo. Ad un certo punto comincia a registrare questi incontri, e questo è il motivo per cui poi arriva da me, e viene fuori una situazione paradossale, assurda. La mamma accusata di essere inidonea a fare la mamma, di non preoccuparsi delle esigenze principali, fondamentali di questi bambini, e di farli vivere anche in un clima di sporcizia, ma traducendo nella realtà quello che era successo, il non essere adatta e il non prendersi cura delle esigenze dei bambini si risolveva nell'aver trovato in un armadio una dozzina di capi d'abbigliamento, magliette, perché ricordo che era d'estate, che non erano state stirate, e nonostante che la donna, la mamma in questione, facesse notare che c'era un armadio pieno di altre magliette, di altri indumenti completamente stirati e profumati. La mancanza di igiene si sostanziava, e in questo caso avevamo anche una video ripresa addirittura, in semplicemente due tazzine sporche di caffè lasciate un attimo nel lavello della cucina in attesa di essere poi lavate successivamente, e di ritardo a scuola di ben un minuto e 14 secondi, avevano addirittura cronometrato, e in una grande città, voglio dire, è verosimile che succeda questo.

e nonostante le maestre si fossero offerte di testimoniare sul fatto che questi bambini arrivassero sempre puntuali, non è servito a niente. Morale della favola, in base alle relazioni che hanno

0: ecco, queste cose dovrebbero essere poi confutate in tribunale, eccetera, però è sempre la persona che riceve la visita di questi assistenti sociali che dopo deve provare il contrario, fornendosi appunto, come ha detto chi mi ha preceduto, di registratore, eccetera, perché deve dimostrare che in realtà quello che scrive un assistente sociale è falso. Tra l'altro, l'assistente sociale, essendo un incaricato di pubblico servizio, quello che scrive è come fosse un operatore, un soggetto della forza pubblica, quindi fa piena fede fino a creare il falso. Quindi si innesca un meccanismo che poi è difficile riuscire a smontare appieno, se non con tempi comunque lunghi. Per quello che riguarda il pagamento degli incontri protetti, per gli incontri protetti è vero, non succede in tutti i comuni, ma in alcune città succede. Io stesso ho avuto una nonna che per vedere il nipote doveva spendere 80 euro all'ora in uno spazio neutro distante 60 km da casa, quindi oltre a rinunciare a una giornata di lavoro per vedere il nipote doveva spendere ogni volta 80 euro. D'altra parte mi sono sentita dire da qualche comune di paesi anche benestanti, ecco, non quelli insomma, in difficoltà economiche, comunque visto che non c'era la possibilità di pagare lo spazio neutro con le educatrici, perché spesso vengono presi appunto in appalto presso delle cooperative, gli incontri potevano rimanere ancora per qualche mese per un incontro al mese. Quindi un assistente sociale che ti dice ci sono problemi di copertura finanziaria, quindi se non ci appaltano lo spazio neutro perché noi comune non riusciamo a pagarlo più di una volta al mese, tu vedi tuo figlio una volta al mese. Cioè, io credo che siamo alla follia. Come anche ci sono stati cooperative che hanno interrotto gli incontri perché la madre non poteva più pagare e quindi hanno invitato il servizio a rivolgersi ad altre cooperative perché c'era un debito maturato. Poi sfido chiunque a vedere nelle relazioni di quegli operatori dei tratti positivi quando litighi sul compenso dovuto a fine incontro, perché ovviamente non tutti possono permettersi di vedere il figlio una volta a settimana pagando 80 euro, perde un giorno di lavoro a settimana, eccetera. Cioè, credo che siamo in un meccanismo che va contro ogni diritto umano e ogni diritto civile ed ogni diritto all'affettività, all'affetto, al ricongiungimento con i propri genitori.
1: Avvocato, mi scusi, io rigiro la domanda al dottor Socci, naturalmente. Dottor Socci, l'avvocato ha parlato di follia, io rincarerei la dose e parlerei di barbarie, di diritti, veramente della negazione del diritto. Ma è possibile che dei bambini possano essere sottratti alle famiglie semplicemente perché ci sono dei panni non stirati? Io visiterei le case degli italiani, vorrei vedere quante famiglie hanno dei panni che non sono stirati. A casa mia c'è un mezzo armadio perché stiro ogni 15 giorni vivendo da solo, per cui insomma mi toglierebbero i cani che ho probabilmente, no. Però voglio dire, com'è possibile che si arrivi a tanto e com'è possibile che poi chi relaziona queste cose venga ancora tenuta a lavorare e non paghi mai? E ancora le chiedo, ma anche il magistrato che verifica queste cose, possibile che si fidi ciecamente di quello che scrive un assistente sociale?
2: Ma io non conosco il caso concreto, e il caso concreto come presentato sembra una domanda suggestiva, la risposta è scontata, quindi non conosco il caso concreto, quindi non mi posso impicciare di cosa è successo in quel caso. Certo, se uno dice soltanto perché ci stanno 5 magliette da stirare, certo, la domanda è suggestiva, la risposta è scontata, insomma, la domanda contiene in sé già la risposta. Il problema è un altro: noi dobbiamo capire che uno dei diritti fondamentali dei minori è quello di vivere con la propria famiglia, ed è un diritto che deve essere garantito il più possibile. Che è successo in Italia? Perché ci sta questo sbandamento? Perché noi, a furia di essere più realisti del re, per dire l'interesse del minore, alla fine poi perdiamo di vista l'interesse del minore e possiamo fare l'interesse di chi gira intorno all'economia sommersa degli affidamenti dei minori. Questo è il concetto proprio molto crudo. È un po' come dissero quando c'era l'indagine nella mafia capitale, dell'intercettazione emergeva, dice, facciamo più soldi con

0: diciamo così, con la tutela degli extracomunitari, dell'alloggio e del mantenimento, che non con la droga. Ecco, questo dà l'idea. Non vorrei, non credo sia così pure per i minori. Ma noi, io da quando sono andato in magistratura avevo sempre un concetto: ma è possibile che non riusciamo, soprattutto quando la mancanza di attenzione come minore è di origine economica, non riusciamo a dare 400-500 euro alla famiglia per mantenere il minore e poi ne diamo 3.000-4.000-5.000 all'economia sommersa? Ecco, non vorrei che le esigenze economiche di chi opera nel settore, per carità, ci sono pure operatori, non bisogna fare tutto il buon fascio, questo va sempre detto, perché ci sono anche operatori professionali che fanno un'opera di bene e tutelano quelle vere situazioni di abbandono, di indigenza, di malessere, di figli violentati, di figli maltrattati, eccetera. Però purtroppo si possono creare dei casi limite. Ecco, noi dobbiamo partire da un dato di fatto: vi è un diritto naturale del minore a vivere con la sua famiglia, e credo che sia un diritto, non bisogna nemmeno spiegarlo. Si è nati e si è figli di Tizio e Caio, genitore, ma padre e madre, e se è possibile, finché è possibile, con qualsiasi sacrificio, lo Stato, e questo ce lo insegna la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha dato sonori ceffoni su certi aspetti, finché è possibile lo Stato deve garantire al minore la vita nella sua famiglia naturale, nella sua famiglia dove è nato. Naturalmente ci sono quelle ipotesi dove non è possibile, lì deve intervenire lo Stato, ma deve intervenire poi soprattutto riportando al caso di prima, i provvedimenti nei confronti di figli, non si parla di esecuzione forzata, di attuazione dei provvedimenti. Già lo stesso termine giuridico è diverso, non è che c'è l'esecuzione come se fosse una cosa, se piglia il bambino come se fosse un oggetto, c'è l'attuazione del provvedimento che deve essere graduale sotto il controllo giudiziario. Naturalmente il giudice deve essere un professionista, ma perché? Io ho sempre sostenuto che uno dei grossi problemi della nazione italiana è la scarsa attenzione dei giudici ai diritti, perché si diceva si fidano ciecamente degli assistenti sociali, perché sostanzialmente è la strada più comoda per il giudice, perché l'assistente sociale ha detto questo, io non mi impiccio e seguo quello che ha detto l'assistente sociale. No, il giudice deve valutare caso per caso se quello che dicono gli assistenti sociali è di una gravità tale da far adottare certi provvedimenti, ma molti giudici lo fanno, non tutti i giudici sono uguali. Ecco, anche questo, non farei una massificazione dei giudici. Ci sono certi tribunali dei minori che funzionano, che fanno il loro mestiere, che non si fanno forzare la mano dagli assistenti sociali, che sanno indirizzare gli assistenti sociali e i consulenti, perché ci sono anche i consulenti. Non dimentichiamoci che poi i tribunali dei minori funzionano con una composizione mista, giudice professionale e giudici non togati. E quindi sostanzialmente ci sono dei tribunali che funzionano e dei tribunali che nel corso degli anni hanno dato scarsa prova di funzionalità e di attenzione ai diritti. Ecco, tutto qui. Non generalizzerei, perché generalizzare
1: siamo assolutamente d'accordo, dottor Socci, anche per quello che abbiamo detto anche nella prima puntata. Purtroppo sta diventando un business troppo allargato, evidentemente troppi se ne fregano. No, la legge 149 del 2001 dice che, come diceva lei, l'ha sottolineato un paio di volte, il diritto del minore a una famiglia. Però, dottor Valerignani, mi sembra che qua è diventato il diritto non a una famiglia, ma a una casa famiglia.
2: Ma fondamentalmente nel solco di tale tematica che è stata esposta egregiamente anche dal dottore, il diritto fondamentale è quello di creare una vita il più possibile d'amore e
1: mi scusi dottore, perché poi concludo la domanda che mi stavo sì, già sfuggendo, sì. Perché poi ci sono quelle che dei disagi che poi diventano patologia vera e propria. Abbiamo anche qualche esempio purtroppo anche a casa nostra.
2: Sì, assolutamente sì, perché fondamentalmente, come dicevamo prima, se se un bambino piuttosto che un adolescente ha un disagio iniziale, esso può essere soltanto andare verso una deriva se non viene curato nella giusta maniera. Ma curato non si intende a livello farmacologico, a livello psicologico, si intende più che altro curato con tutte le figure che devono essere presenti nella vita del minore. Quindi l'interazione di cui prima si parlava presuppone il fatto di una presenza non dicotomica del genitore o dell'accudente, che può essere soltanto visto in maniera, diciamo così, spot, ma deve essere presente nella vita del minore piuttosto che dell'adolescente, come diciamo prima, affinché non si creino poi quelle vere patologizzazioni che insistono se il disagio finché il disagio non assume conseguenze ancora più eclatanti. Questo, ad esempio, lo abbiamo visto in diversi casi. Uno di questi, come dicevamo prima, è quello di Luigi Chiatti, perché fondamentalmente è stato, se così si può dire, ristretto all'interno di quell'orfanotrofio ed è stato poi dato in adozione senza che la mamma naturale, questo ce lo dice lei in una vecchia intervista, ne abbia saputo niente, perché anche allora, quando il bambino Luigi, che si chiamava prima Antonio Rossi, è stato dato in adozione, non è stato più data notizia alla mamma. Quindi fondamentalmente lei si è ritrovata, così dice nell'intervista, a vedere il figlio allorquando lo hanno arrestato. E anche quello che Luigi ha vissuto all'interno di quell'orfanotrofio, lì si vede come da un disagio iniziale, che era già stato quello del sentimento che ha dovuto subire, perché lì l'abbandono c'è stato perché la mamma, come dicevamo prima, non aveva i mezzi per poterlo sostenere, perché ricordiamo che era appunto il figlio nato da una relazione con la mamma, con una persona di Firenze di cui la mamma naturale non sapeva neanche il cognome addirittura. Quindi fondamentalmente l'ha visto in maniera sporadica e poi gli è stato impedito di poterlo più vedere perché doveva essere adottato. Anche nella famiglia nuova, se così si può dire, che si è creata, nessuno, tranne la madre adottiva, ha visto Luigi, e questo ce lo dice lui, ha visto Luigi come un figlio, tant'è vero che per ciò che concerne i rapporti che aveva con il padre, con Ermanno Chiatti, diceva che ogni volta che affrontava un discorso il papà prendeva e se ne andava via. Quindi lui fondamentalmente non si è sentito mai accettato, né prima, né durante, né dopo. E questo ha caratterizzato anche tutte le sue azioni, che l'hanno fatto poi divenire patologico, partendo da una situazione borderline e portandolo a una vera e propria patologia. Quindi questo è un esempio eclatante che ci deve far pensare come esistono tanti Luigi Chiatti, come ci dice la cronaca, ma esistono anche tante persone che vivono questo abbandono, vivono questa situazione in silenzio, le cosiddette vittime silenti, che non si possono appunto normare, codificare, ma esistono.
1: Ecco, io mi volevo ricollegare al dottor Socci, sono d'accordo assolutamente sul fatto che poi ci siano delle centrali che lavorano con grande passione e bene, come i tribunali dei minori che funzionano, però di fatto, insomma, questo diritto alla famiglia, del minore alla famiglia, si sta trasformando in un diritto alla casa famiglia, perché poi, insomma, non dimentichiamoci dell'economia sommersa che c'è dietro queste case famiglia, che sono quasi tutte private, e i privati, ricordiamolo, hanno naturalmente necessità di avere più clienti possibile, ovvero più bambini da custodire, perché sono un reddito fisso annuale. Ecco, adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi riprendiamo per la terza e ultima parte, dove parliamo di adozioni e chiederò all'avvocato che ci spiegasse cosa c'è dietro queste adozioni mascherate, come vengono definite.

0: Ecco, siamo arrivati alla terza e ultima parte della nostra puntata. Insomma, ci parlava di adozioni. Avvocato, ci vuole spiegare cosa sono queste fantomatiche adozioni mascherate? Perché ce ne sente tanto parlare, ma in pochi sanno di cosa si tratta.
1: Sì, allora è un termine un po' forte, però rende bene l'idea su alcuni casi che si stanno svolgendo negli ultimi anni. Ossia, con l'entrata in vigore della legge sulla continuità affettiva, si è dato modo agli affidatari di mantenere comunque un rapporto continuativo con il minore che hanno avuto in affidamento, qualora questo cioè, venga ritenuto di suo interesse. Però la stessa legge consente quindi agli affidatari di poi avere una sorta di diritto di prelazione, però non è sempre così, nel quel caso il bambino venga dichiarato adottabile. Allora, l'istituto dell'affidamento è un istituto di per sé temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia, ossia se ci sono dei problemi contingenti della famiglia. Viene data la possibilità ai genitori di recuperare, di fare dei percorsi, di rientrare dalle difficoltà di quel tipo e poi riavere eventualmente il bambino in famiglia. In questo caso viene disposto l'affidamento appunto o in case famiglia o in famiglie affidatarie che per lo più poi vengono definite collocatarie addirittura perché l'affidamento rimane spesso ai servizi sociali. Per poi rientrare in famiglia e questo istituto, essendo appunto temporaneo perché va disciplinato, va previsto per 2 anni, poi prorogabili qualora insomma ci siano le problematiche, non siano ancora del tutto risolte, eccetera, però permette la facoltà di procedere poi con l'adozione da parte di questi affidatari, pur essendo prevista nell'interesse del minore, perché chi dice che non è a suo favore il fatto di essere in affidamento a una famiglia e poi qualora venisse dichiarato adottabile continuare il suo percorso presso la stessa famiglia invece di cambiare ed essere adottato da un'altra. Nessuno, però questo si presta a degli abusi, nel senso che è ben noto a tutti quanti ormai quanto le famiglie italiane e i genitori o comunque chi vuole diventare genitore adottivo debba sottoporsi a percorsi lunghi perché anche dopo un anno di percorso con il servizio adozioni, con consultori, eccetera, spesso si trovano in lista d'attesa, chiamiamola così anche se è un brutto termine, comunque per anni e anni, addirittura 5, 6, 7, 8 anni e spesso appunto optano per l'adozione internazionale perché a parte i problemi che ci sono stati in un determinato periodo storico con alcuni paesi, comunque dava garanzie di maggior celerità. In realtà ci sono dei casi in cui chi ha ottenuto l'abilitazione, cioè l'idoneità ad adottare, poi decide di, contattato dal servizio sociale perché c'è un'urgenza di ricerca di famiglie affidatarie, eccetera, decide di prestarsi ad un affidamento, quindi di per sé temporaneo ed è un istituto totalmente diverso da quello dell'adozione, anche nello spirito, perché un genitore affidatario ben sa che un domani dovrebbe essere in grado di lasciare che il bambino rientri in famiglia. Ecco, ci sono delle famiglie che, pur avendo i requisiti dell'adozione, si prestano all'affidamento. E mi viene riferito da più famiglie affidatarie che praticamente o un giudice o un assistente sociale o un curatore, insomma, ha riferito a loro, guardate, si tratta di un affidamento, tra l'altro con dei termini che sono usuali in quasi tutti i tribunali, affidamento a rischio giuridico. Allora, questa è una prassi che non è prevista, è una prassi proprio perché non è un istituto previsto da legge, perché c'è l'adozione a rischio giuridico, cioè quando in primo grado viene dichiarato dal tribunale per minorenni l'adottabilità. Il bambino fa un anno di affidamento per adottivo, dopodiché, se tutto è procedura, insomma, se tutto è andato bene, si procede con l'adozione vera e propria. E adozione a rischio giuridico vuol dire che quando i genitori danno la loro disponibilità all'adozione, spuntano la casella anche a rischio giuridico, ben sapendo di poter avere in adozione un bambino che poi in secondo grado magari il processo si ribalta e viene annullata l'adottabilità e quindi potrebbe ritornare in casa, a casa diciamo dalla famiglia d'origine. Questa è l'adozione a rischio giuridico, ma l'affidamento a rischio giuridico non esiste, è una elaborazione pratica elaborata da, appunto messa in atto da vari tribunali per trovare famiglie affidatarie. Già parlando di rischio giuridico vuol dire che c'è il rischio, perché questo viene riferito loro, che comunque tornino nella famiglia d'origine, ma è uno ossimoro, nel senso l'affidamento è un istituto temporaneo che deve tendere al rientro del bambino nella famiglia d'origine. Nel momento in cui tu prometti, viene promesso a questa famiglia che hai un affidamento a rischio giuridico, ma la famiglia è messa talmente male, ha dei percorsi talmente lunghi che è molto probabile che poi possiate adottare questo bambino, beh, credo che si crei innanzitutto un cortocircuito nel sistema adottivo, perché chi è in lista d'attesa per ricevere un bambino in adozione ha fatto un percorso ben diverso da quello che è per avere un bambino in affidamento. È difficilissimo essere degli affidatari, perché tu ti devi rendere disponibile ad accogliere un bambino in difficoltà, fargli da genitore ma non farti chiamare mamma e papà, cosa che invece spesso negli affidamenti che definiscono a rischio giuridico succede, cioè gli affidatari si fanno chiamare mamma e papà, i loro genitori sono i nonni. E dopodiché, quando il percorso dei genitori biologici invece funziona, hanno tutte le carte in regola per avere genitori, allora loro frenano per il rientro, ostacolano il rientro con comportamenti veramente ostativi, manipolando i bambini, e quindi si crea un doppio trauma. Cioè, prima c'è il trauma dell'allontanamento, perché comunque anche per un bambino, anche il genitore che ha delle problematiche, per esempio di droga, di alcol, che siamo tutti d'accordo che in quel caso va tutelato il bambino, non sto dicendo, però per il bambino quello è il suo genitore, quindi nel momento in cui non lo vede più per anni è comunque un trauma. Ok, quindi lo diamo in una famiglia, li fanno chiamare mamma e papà, non fanno parlare più non parlano più dei genitori, delle foto, vengono proprio allontanati psicologicamente dalla loro famiglia d'origine, soprattutto quando sono più piccolini, ok? E poi riprendono gli incontri con i genitori, con la famiglia biologica, riprende tutto il percorso e poi magari tornano anche a casa e devono alienare quella nuova famiglia. Cioè, penso che promettere a degli affidatari e regolamentare come una prassi normale nei tribunali questo affidamento a rischio giuridico sia l'unico rischio che si cerca in cui si può incappare, anzi non è un rischio perché è una certezza, è un trauma ulteriore per questi bambini, perché la famiglia che ha i requisiti per l'adozione non è pronta a lasciare andare poi il bambino nell'ambito dell'istituto dell'affidamento, perché l'affidamento, ripeto, è temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia. Quindi anche gli affidatari sanno che poi se ci sono le visite protette con i genitori devono accompagnare il bambino agli

0: incontri, che devono essere disponibili, che comunque se c'è da prendere una decisione sulla salute devono fare gli incontri con il servizio sociale e i genitori della famiglia biologica, non possono farsi chiamare mamma e papà. Ecco, questo se invece viene scavalcato per prendere le famiglie, i genitori aspiranti adottivi, crea un cortocircuito e problematiche ancora maggiori, perché ci si trova davanti a casi in cui si sta lavorando da tempo su questi genitori con risorse economiche di servizi sociali impegnativissime, perché solo considerare quanto può costare mandare due educatrici a fare gli incontri, prima in spazio neutro per 4 ore, poi a casa della famiglia d'origine per altre 4 ore, cioè sono tutti i soldi spesi e investiti, e poi la famiglia adottiva, pseudo adottiva, comunque affidataria, che non è neanche affidataria, che addirittura sono solo collocatari, che comincia a dire: bambino sta male, non ve lo portiamo, ma riduciamo gli incontri, addirittura fanno reclamo contro questo provvedimento di rientro. Cioè, credo che veramente si dia modo, purtroppo, con le prassi, a cose deleterie sempre sulla pelle dei bambini, e questo non è più accettabile.
1: Dottor Socci, ha ascoltato immagino con attenzione l'intervento dell'avvocato, che ne pensa lei di tutta questa vicenda?
2: Ma ritorno sempre a non lo so, essendo un rimbombo, non so se so io, ritorno sempre a quello che ho detto prima. I minori sono delicati, sono uomini, sono persone, sono soggetti estremamente fragili, e far prevalere esigenze economiche alle esigenze della loro tutela è sbagliato. Io non credo che siano tutti assassini, tutti malvagi giudici. I giudici fanno il loro dovere. A volte è difficile prendere una soluzione giusta, ma è il compito del giudice. A volte il giudice deve fare delle scelte, e le scelte a volte sono difficili, perché se si lasciano in certe famiglie si può creare un danno, se si tolgono si crea un danno. Allora il giudice intelligente deve poter creare il minor danno possibile, e che non è facile. Io ho sempre sostenuto che bisognerebbe dare più autonomia ai giudici nel poter disporre direttamente provvedimenti economici in favore delle famiglie disagiate, perché è l'unico sistema, naturalmente con giudizio, è una a tutela dei minori. Ecco, noi abbiamo in Italia anche una legislazione che non ha mai incentivato la famiglia, non c'è il quoziente familiare, non c'è una detassazione delle famiglie con più persone o con monoreddito, e quelle sono scelte che alla fine pesano. Cioè, in altre nazioni chi ha un figlio ha un aiuto dello Stato a prescindere, c'ha una certa somma, un aiuto è diretto e indiretto con una tassazione fiscale più agevolata. Questo in Italia è ancora da venire, i governi sono in altri faccende affaccendati, insomma, capito? Ma noi dobbiamo averci un quoziente familiare e una detassazione o un aiuto economico. Abbiamo aiutato, cioè abbiamo speso soldi per diversi incentivi, potevamo scegliere gli incentivi alla famiglia. Questo è una carenza del nostro sistema legislativo, economico e sociale. Solo quando noi capiremo questo, viceversa, noi buttiamo soldi, forse troppi, nell'assistenza, nelle cooperative, nelle case famiglia, e lì si crea un'economia parallela, un potere economico parallelo. Chi lo gestisce bene, chi lo gestisce male, quello poi dipende, non tutti sono malvagi, ci sta pure chi gestisce in maniera appropriata i fondi. Ecco, dobbiamo stare attenti, e dobbiamo soprattutto, perché il problema della gestione dei fondi è molto semplice: se non ci sono controlli ognuno fa quel che vuole. Cioè, ma se ci sono i controlli, quindi lo Stato attraverso i suoi organi deve controllare come vengono spesi i soldi che si danno a queste cooperative, a queste case famiglie, a queste enti di assistenza. Se si controllano tutti saranno più attenti. Il problema è che i controlli sono un po', diciamo così, leggeri o per nulla. E qui quando non ci sono controlli o sono leggero, sono

0: diciamo già condiscendenti, che si creano sacche di malaffare, perché ricordiamoci questo: dove stanno i soldi ci stanno i delinquenti, cioè coloro che approfittano, cioè questo è normale. Diceva Falcone: segui il denaro e troverai i delinquenti. È logico che qui si discute di milioni e milioni di fondi, e questi milioni di fondi fanno gola a chi non pensa all'interesse dei bambini, ma pensa agli interessi economici della propria parrocchia, parrocchia intesa in senso del proprio, non parrocchia come chiesa, ecco, questo per carità, lungi da me, perché forse quelli, gli enti ecclesiastici, sono quelli più ligi o meno diciamo così delinquenziali degli altri, insomma, capito? Quindi ognuno pensa a gestire i fondi per i propri interessi e non per gli interessi dei minori, ma perché ci sta un'assenza di controlli, ecco, uno dei punti delicati è l'assenza di controlli.
1: Anche perché, dottor Succi, poi ci sono i controlli, poi bisogna attuare anche i controlli sui controllori, e questa è anche un'altra realtà del nostro paese. Fatto sta che la legge, io leggo qui l'articolo 1,5, che stabilisce che alla gestione e all'offerta dei servizi provvedano soggetti pubblici, nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni, eccetera. Fatto sta che questa legge non viene applicata, viene assolutamente elusa, tant'è vero che sono 100.000, oltre 100.000 i lavoratori del settore, con un giro d'affari di 6 miliardi. E, dottor Valerignani, questo di certo non aiuta a risolvere il problema. Insomma.
2: Ma no, perché fondamentalmente il
1: problema... Le chiedo solo di essere breve, perché abbiamo solo 4 minuti.
2: Sì, assolutamente. Il problema non deve essere soltanto formale, ma deve essere sostanziale e aperto a tutti gli attori, non solo quelli del settore, ma quelli che vengono coinvolti in questo meccanismo, se così si può dire, perché abbiamo parlato, ci parlava il dottore di ciò che riguarda il dottore e l'avvocato, ci parlavano appunto del fatto di questi meccanismi che si vengono a creare tra gli adottanti, tra la famiglia naturale, tra e giustamente si creano traumi a catena. Non soltanto dal punto di vista del minore, del genitore naturale, ma pensiamo anche ai genitori adottivi, ad esempio, coloro che magari vogliono questo bambino, però chiaramente lo interpretano come una loro proprietà, se così si può dire, perché fondamentalmente si fanno chiamare papà e mamma e non sono ben consci della funzione che stanno ricoprendo. Ecco perché occorre sempre agire in un team che raccolga, ancor prima che gli esiti formali di un'azione, quelli che sottendono ad ogni singola persona, ogni singolo individuo, quale attore che entra in queste dinamiche relazionali.
1: Sono assolutamente d'accordo, Fato, sai, insomma, che forse sarebbe il caso di tornare un po' al pubblico e togliere un po' al privato, soprattutto su certi settori, perché poi il business, come diceva il dottor Succi, quando ci sono i soldi, sono milioni di euro, inevitabilmente ci sono anche i delinquenti. Laura, insomma, lei è stata vittima di questa cosa qui, come la vive oggi a distanza di un paio d'anni?
3: A distanza di un paio d'anni so che mio figlio appunto è danneggiato non solo a livello psicologico, ma sono peggiorate proprio le sue condizioni di salute a 360 gradi, è regredito in ambito scolastico, quindi diciamo ha subito un danneggiamento da parte di quelle istituzioni che avrebbero dovuto invece tutelare il minore, e questo è gravissimo, perché quello che noi subiamo oggi, e per noi intendo noi genitori, madri e padri, a seconda, nel caso mio appunto parlo di madri che denunciano la violenza, come è stato nel mio caso, e queste denunce vengono poi sottovalutate dai magistrati, quello che ci ritroviamo a vivere è proprio una vittimizzazione secondaria, perché sia io che mio figlio oggi non siamo più vittime del genitore, ma siamo vittime del sistema, e siamo vittime del sistema giudiziario.
1: Perfetto. Bene, purtroppo, cari amici, il tempo anche stavolta è volato via. Io ne approfitto, visto che ce ne sono rimasti solo pochi secondi, intanto di salutare e ringraziare il dottor Angelo Matteo Succi. Grazie, dottore, sei stato ancora una volta con noi. Ringrazio e saluto l'avvocato Cristina Franceschini. Grazie, avvocato, spero di averla in trasmissione.

altra occasione, perché non finirà qui questa, il nostro impegno verso questi bambini che vengono privati delle proprie famiglie. Naturalmente ringrazio Laura Ruzza, mamma che è vittima di questo sistema, grazie e spero di incontrarci ancora in un'altra puntata. Ringrazio naturalmente il dottor Valerignani, grazie e spero di averla in trasmissione, grazie. Anche in altri casi che poi lei da criminologo ha già trattato con, tra l'altro con il team di Diritti Misteri, visto che c'è anche l'amico Alessandro Ceci, e naturalmente ringrazio anche Giovanni Napi, grazie di essere stato con noi. Bene cari amici, a questo punto, prima dei saluti, vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro, Nella mente del criminale, in ricordo del professor Francesco Bruno, insomma, dove abbiamo racconto un po' quelli che sono stati i casi che abbiamo affrontato insieme. A Roma lo potete trovare nella libreria Burri Books, che è un po' l'esclusiva, mentre lo potete trovare anche su Amazon e su www.canale17.tv. Bene, a questo punto siamo arrivati veramente ai saluti, non vi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Enzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni e anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia? Ecco,
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista, che è sempre qui a Brolo, e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: riprovi a vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
3: Sì,
0: Michele?
3: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su 3 piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
0: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
0: Cosa si dice? Cosa si dice?
2: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Cat, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
0: E poi
2: Perciò
0: c'hanno il
2: continuo.
0: mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
0: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
3: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. Essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, nel nostro caso, al chilometro zero.
1: Io devo fare una domanda a Michele. Mi
3: Pronti?
1: sentite? Allora, Michele, vabbè, noi abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato le redini dell'azienda da qualche anno, quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting, che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
3: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
0: Beh, sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino.